0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Ilia D'Arpa.
2: E vamos! Bonjour à tout le monde! Buongiorno! Felice lunedì a tutti quanti voi! Grazie per essere dei nostri anche in questo lunedì 8 di giugno! E allora grazie a Maria Rita, come sempre, ad avervi dato la sveglia anche questa mattina, ad avervi aiutato, che ne so, ad alzare le saracinesche, a tornare al lavoro, a farvi viaggiare con la nostra musica. Da questo momento fino alle 13 sarete invece in mia compagnia. Quindi buon inizio di settimana a tutti quanti voi, così come auguro buon inizio di settimana anche a colui che dall'altra parte li a schiacciare tutti i tastini, a suonare per voi tra l'altro anche la musica più bella. Quindi salutiamo Silvio Tempesta, che si occuperà anche quest'oggi della parte tecnica. Per quanto ci riguarda, anche oggi musica, curiosità, argomenti da trattare, e oggi un argomento decisamente interessante per tutti coloro che come me, insomma, amano i pelosetti. Curiosità, curiosità, curiosità. Rimanete con noi, sicuramente ne saprete di più. Intanto però la nostra musica che inizia ad accompagnarvi nel nostro appuntamento. Iniziamo con Jimmy Bohorn.
0: Questa è

American Girls, questa è la nuova di Harry Styles qui su Radio Selene. E questi siamo noi e sono io, Ilia D'Arpa, in questo momento ad accompagnarvi, e lo farò fino alle 13 con la nostra musica, ma anche le nostre curiosità, i nostri argomenti. Tra poco ne parleremo, ma subito c'è Gaia.

Che è già complicata, come dice Neffa. E allora eccoci qui a iniziare subito la nostra bella chiacchierata. Oggi parliamo dei nostri amici pelosetti, che per molti, e dico molti, moltissimi di noi, poi insomma voglio dire, no, fortunatamente sono proprio membri di famiglia, tant'è insomma che in tantissimi dormono a letto o con il cane o con il gatto. E allora spesso ci si chiede, no, ma dormire con il cane o con il gatto nel letto fa bene o male? Ebbene, secondo diversi studi, la presenza di un animale accanto durante la notte può, pensate un po' quante cose belle, può ridurre ansia, stress, senso di solitudine. In pratica il loro respiro, il calore del corpo, quella sensazione di compagnia ci fanno sentire più rilassati e protetti. Infatti sono tantissime, no, le persone che poi quando magari se ne parla loro dicono no, ormai senza il mio cane o il mio gatto non riesco nemmeno ad addormentarmi. Gli esperti però spiegano che non tutto sempre è perfetto. Tipo, che ne so, alcuni animali si muovono molto durante la notte, russano, si alzano, occupano metà materasso, e questo ovviamente può peggiorare la qualità del sonno senza che magari non ce ne rendiamo conto. Sì, ci sono anche le questioni igieniche, quindi in alcuni casi peli, allergie, piccoli batteri o parassiti, soprattutto se l'animale passa tanto tempo fuori casa. Insomma, la verità è che dipende.

cane o gatto dorme con voi e siete felici? Oppure ormai il letto è diventato ufficialmente loro? Da questo momento via con i messaggi.

Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

No, non passa. Battito animale ed è di animali, ma che noi riteniamo essere anche dei membri della nostra famiglia, ed è di questo che stiamo parlando. Dei nostri amici pelosetti, che ormai negli anni sono diventati sempre più famiglia, tant'è insomma che decidiamo spesso anche di farli dormire con noi, sia per quanto riguarda i cani, sia per quanto riguarda i gatti. C'è chi è d'accordo, chi no, rispettiamo insomma qualsiasi vostra opinione. Ed è giusto e sacrosanto che sia così. Io ad esempio vi parlo di me, no? Oggi ho due cani, quindi ho Rakim, che praticamente è un incrocio tra un pitbull e un corso, quindi provate ad immaginare, insomma, è alto quanto me. Sono 1,70 m, insomma, giusto per intenderci, quindi non è proprio una cosa semplice da mettere a letto. No, lui dorme a casa ma alla sua cuccia. Poi invece c'è la piccolina di casa, che è Yuma, la mia pincerina nana, e lei sì, spesso insomma dorme nel letto con noi, ma devo dire che hanno ragione gli esperti, è piccola ma lo spazio è tutto suo. È vero, chi magari ha una pincerina come me, un cane piccolo o anche un gatto che dorme con noi, sappiamo perfettamente che poi il letto diventa completamente loro, cioè s'attaccano proprio alla schiena o alla testa e guai a spostarti. È la stufetta d'inverno, però effettivamente la mattina ti alzi un po' così.

Dal 42, Lessons in Love, lezioni d'amore anche per i nostri amici pelosette che dormono con noi. Allora oggi vi sto chiedendo se il vostro cane o gatto dorme con voi. Siete felici di tutto questo? Oppure insomma la mattina anche voi vi alzate così tutti un po' storti, con acciacchi e dolori, perché ormai il letto è diventato ufficialmente loro. Arrivano dei messaggi, ma ne voglio ancora

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Buon lunedì, buon inizio di settimana a tutti quanti voi, grazie come sempre per essere dei nostri qui su Radio Selene, in mia compagnia fino alle 13, la nostra musica subito con Elodie.

c'era praticamente proprio alla fine di questa canzone anche il pianto, comunque gridolini simpatici di uno dei figli di Stevie Wonder. Questo era Isn't She Lovely. Buongiorno, sono le 11.

0: la domenica.
1: Ed eccola qui la nuova di Saif con Buona Domenica. Sapete quando si dice ti do un dito e ti prendi tutta la mano? Ecco, più o meno i nostri cani e gatti fanno la stessa cosa, no? Quando dormono con noi, cioè dal piccolo pasticcino poi si prendono tutto il letto. I vostri cani, i vostri gatti dormono con voi?

Rooney qui su Radio Selene dal 2007. Adesso eccoci qui ad entrare subito nell'argomento del giorno e delle vostre opinioni, perché come sempre insomma stiamo parlando di cani e gatti che dormono con noi umani. C'è chi è d'accordo, chi non lo è. Noi rispettiamo tutte le vostre opinioni. Infatti partiamo subito con chi non è d'accordo. C'è Vito da Monopoli che dice: la casa, il letto dovrebbero essere per umani e non per animali. Stiamo perdendo il senso della ragione. Pierpaolo da Turi dice: no, odio queste cose. Ilia: io penso che ognuno debba avere il suo posto, la cuccia è per loro, il letto per le persone. Di contro invece abbiamo Rosanna D'Andre, che tra l'altro mi ha inviato l'immagine del cane di suo figlio che è meraviglioso. Mi scrive: Carelia, buongiorno, io non ho animali attualmente. Lei mi ha spiegato anche il perché, insomma, soffre di allergie, per questo non può averli. Dice: ma mio figlio ha un cucciolo di 7 mesi che è un pastore silano di soli 25 kg. Buon Dio! Se dorme con lui, a volte non vuole. Mio figlio che fa? Va, lo prende di peso e lo fa dormire con lui. Il problema è quando va la sua ragazza, che per Bjorn ovviamente è un'intrusa. Quindi che fa? Dorme su di lei, che praticamente si prende tutto il suo spazio. Prova ad immaginare questa povera ragazza con lui, altro che cinghiale sullo stomaco. Però è una meraviglia, così come una meraviglia anche il cane di Christian, che invece è di Mesagne. Mi fa vedere la sua foto con il suo cucciolotto. Cos'è? Ora non riesco a capire bene la razza. Vabbè, comunque, a parte questo, non è un cagnolino, è un bel cagnolone. E lui dice: guarda Ilia, ecco qui, vedi come dormo io. Lui disteso e il suo cane praticamente che gli dorme sul petto. È meravigliosa anche questa. Avete ancora tempo per raccontarci di voi, se il vostro cane o gatto, qui vedo solo cani al momento, e i vostri gatti, dai, fatemelo sapere. Super!

Ecco qui Eros Ramazzotti. Allora, voglio salutare anche Gianfranco, che è di Andria, e lui dice: allora, il mio cane dorme con me in camera, però ha una poltroncina solo per lui, quindi sì con lui ma non sul letto.

0: Ritrovare gli anni 80, 1987, Pet Shop Boys con It's a Sin, e adesso noi siamo pronti, andiamo a consegnare un bel bidet.
1: Bidet, gli auguri di buon compleanno su Radio Selene.
0: Proprio così, i vostri auguri, gli auguri di compleanno dei vostri cari, dei vostri amici, dei vostri familiari qui su Radio Selene. Oh, mi raccomando, ricordatevi che per prenotare il bidet non bisogna mandare WhatsApp, ma usare o la nostra linea diretta, quindi lo 080 898 1188, oppure tramite mail a diretta@radioselene.it. E siamo a Andrea, e qui c'è un uomo che oggi festeggia il suo compleanno e qualcuno che ha pensato bene di inviare un bel messaggio tramite noi di Radio Selene. Ora il nostro amico domanda:

0: risponderà alla nostra chiamata. Vediamo un attimino cosa accade, perché sapete perfettamente che se poi dall'altra parte non rispondono, noi purtroppo siamo costretti a non consegnare il messaggio. Nada, nada, nada. Ma anche Mina, Giovanni, lasciamo perdere queste battutacce. Alessandro. Alessandro purtroppo non ha risposto alla nostra chiamata e purtroppo devo dire non abbiamo neanche tempo per richiamare. E mi dispiace tanto per la sua compagna, Lucia. Che era stata così carina, la Lucia. Insomma, inviare tra l'altro un messaggio proprio per lui, carino, bello, pieno di affetto, pieno di amore, che però io non posso consegnare. Mannaggia i peperoncini, Alessandro, perché non hai risposto alla nostra chiamata. Però anche tu, Lucia, dovevi inventarti qualche scusa. Dirò, vedi che, sai, intorno alle 11:30 potrebbe arrivare una chiamata, che fai, non rispondi? Cioè, voglio dire, un po' di fantasia per dare la possibilità, insomma, a chi non lo sa di rispondere comunque. Purtroppo Alessandro non ce l'ha fatta, quindi noi gli auguriamo comunque un compleanno strepitoso, bellissimo, felicissimo insieme a te, Lucia, insieme a tutte le sue persone care. Per quanto ci riguarda, termina qui il nostro appuntamento, ma torna nel pomeriggio intorno alle 17:30.
1: Stai ascoltando?

maestro mi insegnò com'è difficile trovare l'alba dentro l'imbrunire. Mamma mia, maestro, quanto ci manchi. Franco Battiato, che abbiamo ritrovato qui su Radio Selene. Ora novità con Maria Antonietta e Colombre. Con gli occhi.

0: Radio Selene, questa è la nostra musica che vi accompagna, ma come sempre vogliamo parlare anche dei nostri appuntamenti live. Allora prendete subito nota. Questo sabato, prossimo sabato 13 di giugno, noi di Radio Selene vi aspettiamo e soprattutto vi invitiamo in un negozio storico di Bisceglie, una boutique di calzature, abbigliamento e pelletteria alta moda. La Fiorente, che pensate festeggia 100 anni di attività. Ebbene, a partire dalle 18 noi vi racconteremo tutto sul party di anniversario della Fiorente in diretta e sui social. L'evento è realizzato in collaborazione con Confcommercio Bisceglie. Oh, mi raccomando, vi aspettiamo sabato 13 giugno in via 24 maggio 65 a Bisceglie. È in diretta dalle 18 su Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: Sono le 11:48. Buongiorno.

ma con immenso piacere che lo diciamo, noi Pinguini Tattici Nucleari sono ormai una delle band più amate degli ultimi anni. Oltre 8 milioni di copie certificate vendute, concerti da record che hanno portato sicuramente centinaia, migliaia di persone negli stadi. Quest'anno parteciperanno soltanto ad alcuni festival.

quasi un anno che se ci lasciamo poi ci rimettiamo a ridere dopo le guance rosse, la solita cosa che poi mi fotte.

0: A volte.
1: Booster, questa è la canzone di Tananai dal 2024.
2: Radio Selene.
1: E così quasi senza rendercene conto, cari miei, siamo entrati in questa che è la nostra terza e ultima ora insieme di questo lunedì 8 di giugno. Ancora musica, in arrivo c'è Jack Savoretti, subito Ernia.

The Other Side of Love di Jack Savoretti. Adesso parliamo del nostro territorio, parliamo della nostra Puglia tutta, perché noi non ci dimentichiamo assolutamente di neanche un pezzettino della nostra meravigliosa terra, e in questo caso voglio parlarvi anche di un piccolo comune, un piccolo borgo più che altro, del capo di Leuca. Si chiama Patù, e anche qui quanta bellezza, quanta arte, quanta meraviglia in tutto questo, perché vi voglio parlare dell'infiorata di Patù. Pensate, un tappeto di 250 metri dedicato a San Giovanni Battista. Lo hanno fatto in una notte, tantissime persone, e praticamente proprio ieri, tra l'altro, giorno dedicato al Corpus Domini, è stato così anche benedetto dal parroco, ed è una cosa veramente fantastica, incredibile, questo gigantesco tappeto di fiori lungo ben 250 metri che simbolicamente, insomma, unisce il paese fino al capo di Leuca. Ma da vedere veramente ti vengono i brividi. Io penso, insomma, quanta pazienza c'è dietro tutto questo, tutte queste decorazioni, ore di lavoro, mani sporche di terra, persone che collaborano insieme, tradizioni che continuano a vivere, questa esplosione proprio di colori, di petali, di disegni, di pazienza tra fiori e segature. Vi posso assicurare che è veramente qualcosa di spettacolare. Beh, magari se vi capita di andare giù nel Basso Salento in questi giorni, oddio, sembra che sia soltanto ancora per oggi, ma quindi se vi capita di andare a vederlo, fatelo, perché è una meraviglia per il cuore e per gli occhi. Quanta bellezza nella nostra meravigliosa terra.

eccola qui la nuova canzone, il nuovo lavoro di Fulminacci. Allora, ancora i vostri messaggi su quello che poi è l'argomento che abbiamo trattato oggi, no? Dormire o meno con i nostri cani, i nostri gatti, siete felici, non lo siete, lo accettate, non lo accettate. C'è Maria da Lecce che mi scrive: il mio gatto Arturo dorme praticamente sul mio cuscino, io ormai dormo tutta storta, ma guai a spostarlo, mi guarda anche male. Però quando ti fa le fusa, che meraviglia che è. Allora, voglio salutare anche Nunzio da Andria che dice: quando un animale diventa famiglia, allora è importante trattarli bene, loro non chiedono nulla, danno solo amore. Poi ovviamente per quanto riguarda il dormire o meno sui letti, ognuno fa come gli pare, assolutamente d'accordo con te, l'importante è rispettarli sempre. Pamela, la mia Pamela che dice: sì sì, il mio cane dorme con me e sono felicissima, il mio bimbo ciguzzo mio. Così come voglio salutare anche Marcella da Mesagni che dice: oh, il letto è diventato ufficialmente loro, dei gatti intendo, ma sono felice ugualmente e dormo che è una meraviglia. Buona giornata a tutti voi, soprattutto a te Careglia. Grazie Marcella, buona giornata anche a te. E voglio concludere anche con Maria che scrive da Monopoli, dice: il mio cane Leo russa più di mio marito, la notte sembra di stare in una segheria, però senza di lui il letto sembra vuoto, e questo è vero. Mi fai pensare al mio Rakim, che

Simple Minds con She's a River, grazie anche a Cristiana che è di Ancona e che tra l'altro è anche un nostro collega. Proprio per lui questa canzone di Simple Minds e per il suo gattone Jerry. Buona giornata a te. E adesso invece vogliamo parlare anche di una giovane artista, quindi di una novità qui su Radio Selene. Pensate che questa giovane artista si è fatta conoscere al grosso pubblico proprio grazie a TikTok. Incredibile ma vero. E oggi è indicata da molti addetti ai lavori come una delle artiste da tenere d'occhio e d'orecchio, come si diceva una volta. Ha ricevuto elogi anche da grandi artisti come Sam Smith ed è stata definita una delle nuove voci più emozionanti della scena soul pop internazionale. Quindi qui su Radio Selene questo Material Lover, Sienna Spiro.

0: Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Passettino dopo passettino, step by step, come direbbe qualcuno. Siamo quasi vicini alla conclusione del nostro appuntamento, ma ancora la nostra musica in arrivo. Ci sono i Blink 182, intanto Mace, Salmo e Colapesce.

Blink 182, quando mancano veramente pochi minuti alla conclusione del nostro appuntamento, e devo dire che anche oggi siamo stati veramente molto ma molto bene. Come sempre io devo ringraziare tutti quanti voi, uno per aver scelto come sempre Radio Selene, grazie, due anche e soprattutto grazie anche a chi come sempre ha preso parte attivamente anche al nostro appuntamento, inviando i propri messaggi, le proprie foto dei propri cani, dei propri gatti. Siete stati meravigliosi e quindi grazie per tutto questo. Ora vi porto negli anni 80, 1989, li avete già riconosciuti. Loro sono i Cure.

volata, è praticamente volata questa prima parte di questo lunedì, e come sempre è arrivato anche il momento dei saluti e dei ringraziamenti che vanno a voi tutti per averci scelto anche quest'oggi. Grazie. Grazie a Silvio Tempesta per la parte tecnica, da Ilia D'Arpa un forte abbraccio e appuntamento a domani.

0: Radio Selene.
1: Ho voglia di ballare, solo di ballare. Ho voglia di sentirmi ritrovarmi. Magari avervi tutti qui vicino per sorriderci mentre si parte. Ho voglia di ballare, ho voglia di viaggiare. Ho voglia di non farmi più scappare. Capire tutto senza domandare. E riunire dei frammenti tipo questo, tipo questa mano.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFizz irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
0: Questa è Radio Selene.

Buona fortuna amore, nel viaggio che farai. Buona fortuna amore, ovunque tu sarai, nei posti più lontani che non hai visto mai, perché non c'è domani.

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sunday a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
0: Radio Selene.

0: Questa è Radio Selene.
1: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Martedì 9 giugno 2026 è il 160° giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:35 e tramonta alle 20:44. I santi del giorno sono San Massimiano di Siracusa e Santa Tecla. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 9 giugno del 1815 viene firmato l'atto finale del Congresso di Vienna, a cui parteciparono le principali potenze europee allo scopo di ridisegnare la carta dell'Europa e ripristinare l'ancien régime dopo gli sconvolgimenti apportati dalla Rivoluzione francese e dalle guerre napoleoniche. Si apre così quella che viene definita come l'età della Restaurazione. Nel 1889 si inaugura a Roma, in Campo dei Fiori, il monumento a Giordano Bruno, opera di Ettore Ferrari. Nel 1934 fa la sua prima apparizione, in un cartone animato della Walt Disney, La gallinella saggia, il celebre Donald Duck, conosciuto dal pubblico italiano semplicemente come Paperino. E nel 2007 il presidente degli Stati Uniti d'America, George W. Bush, visita l'Italia e incontra le principali cariche istituzionali italiane e Papa Benedetto XVI. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 9 giugno del 1940 il giovane ventenne Fausto Coppi vince la 28esima edizione del Giro d'Italia. Nel 1973, dopo 20 tappe, si conclude a Trieste la 56esima edizione del Giro d'Italia. Il vincitore in maglia rosa dalla prima all'ultima tappa è Eddy Merckx, che così vince la gara per la quarta volta. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 9 giugno del 1960 Mina lancia il singolo Una zebra può. Nel 1985 esce La vita è adesso di Claudio Baglioni, il disco più venduto in Italia con oltre 4 milioni di copie vendute. Nel 1990 Sotto questo sole di Francesco Baccini e Ladri di biciclette debutta in radio. Passiamo ai nati oggi. Compie 72 anni la giornalista, autrice televisiva e conduttrice televisiva italiana Milena Gabanelli. Spegne 65 candeline Michael J. Fox, attore, doppiatore, attivista, comico e produttore cinematografico canadese, naturalizzato statunitense. 63 candeline sulla torta di Johnny Depp, attore, regista, produttore e musicista statunitense. Compie invece 45 anni l'attrice, regista, produttrice cinematografica e attivista israeliana naturalizzata statunitense Natalie Portman. Oggi vi lascio con questo proverbio cinese: solo crescendo i propri figli si può capire quanto è stato grande l'amore dei propri genitori.
0: Stai ascoltando

0: Facebook and Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
6: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
7: Sì.
6: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene. Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
8: Mi sei stata vicino quando ne avevo bisogno. Da tuo nipote un abbraccio forte, ti voglio bene.
7: Grazie.
6: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
7: Grazie a voi.
6: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale. Radio Selene.

0: Radio Seleni.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 96 Barese è attivo un senso unico alternato di 2 km circa tra lo svincolo con la variante di Altamura e lo svincolo con la variante di Altamura strada statale 99 di Matera in provincia di Bari. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa tra gli svincoli con la variante di Torre a Mare e con la variante di Mola di Bari in provincia di Bari. Sulla strada statale 7 Ter Salentina è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 6 alle 16 di 700 metri circa tra gli svincoli di Sava e di Manduria in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Taranto, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Questa è...

0: Questa è Radio Selene. L'oroscopo di Maya.
1: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio anche per questa giornata. Sentiamo. Ariete. Nel campo sentimentale si respira un'aria di rinnovamento. Le stelle consigliano di agire con diplomazia, evitando reazioni impulsive che potrebbero compromettere i rapporti interpersonali. Toro. Le stelle indicano un periodo di grande vitalità e voglia di esplorare nuovi orizzonti, sia fisici che mentali. Siete pronti a lasciarvi alle spalle le incertezze del passato per abbracciare una nuova filosofia di vita. Gemelli. Il futuro vi riserva sorprese piacevoli, purché si mantenga la mente aperta e si continui a credere fermamente nei propri ideali più profondi. Cancro. Nel lavoro la capacità di adattamento si rivela l'arma vincente per superare qualsiasi imprevisto. La sfera sentimentale attraversa una fase di leggerezza e complicità, ideale per riscoprire il piacere di stare insieme. Leone. Le finanze godono di una discreta stabilità, permettendo di pianificare investimenti oculati per il futuro. Mantenete la calma di fronte alle piccole tensioni quotidiane. Questa sarà la mossa vincente per preservare la vostra tranquillità. Vergine. In campo professionale le iniziative intraprese con coraggio cominceranno a dare i primi frutti, confermando anche le vostre intuizioni. I rapporti con gli altri risultano stimolanti e ricchi di spunti di riflessione. Bilancia. Siete nel pieno della vostra energia. L'unico neo della giornata potrebbe essere un po' di stanchezza residua. Se aveste riposato più profondamente la scorsa notte, sareste stati davvero imbattibili. Recuperate presto. Scorpione. Le stelle vi regalano il palcoscenico perfetto per splendere, comunicare ciò che provate e godervi l'affetto della famiglia. Assaporate intensamente ogni istante di questa splendida energia. Sagittario. Chi ha sofferto per una delusione sentimentale inizierà a guardare avanti con maggiore maturità. Sul piano economico potrebbero arrivare notizie incoraggianti o una piccola soddisfazione legata al lavoro. Capricorno. Una proposta lavorativa, un incontro o una conversazione potrebbero rivelarsi molto importanti, più del previsto. In amore qualcuno potrebbe osservarvi da lontano con forte interesse. Acquario. Nel lavoro il vostro intuito sarà prezioso e potreste intuire una soluzione vantaggiosa prima degli altri. In amore servirà meno rigidità. Chi vi sta accanto ha bisogno di sentire calore e presenza emotiva. Pesci. Smettete di dubitare continuamente di voi. Le vostre idee valgono molto più di quanto pensiate e meritano di essere ascoltate. Quindi fatevi avanti. Oggi vi saluto con le parole di Dostoevskij. Se vuoi essere rispettato dagli altri, la grande cosa è rispettare prima te stesso. Solo con tale rispetto puoi esigere il rispetto dagli altri. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya. Stai ascoltando

Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Maria Rita Minoia.
2: Buongiorno, anzi, come già mi scrivete al suo WhatsApp, buongiorno a tutti, ma proprio tutti, siamo anche con qualche secondo di anticipo questa mattina. Buongiorno, è martedì, è il 9 giugno 2026. Devo dire che stamattina è la prima mattina in cui sto soffrendo un po'. No, non soffro, in realtà il caldo non mi fa soffrire, però si avverte la temperatura un po' più alta. Che bellezza, quella sensazione di scioglievolezza quando entro in macchina. Ieri pomeriggio, quando sono tornata a casa, nella mia macchina c'erano 47 gradi, cioè mi potevo cuocere a fuoco lento, ma sono tutte cose legate naturalmente all'estate, o ci siamo quasi, perché ufficialmente entreremo in estate tra qualche settimana. Ciao Silvio Tempesta, buongiorno, noi abbiamo preparato il caffè per tutti voi che siete già operativi, per tutti voi che avete anche già il tempo di scrivere a noi di Radio Selene, come Andrea, buongiorno Maria Rita, ciao, lui scrive da Barletta, un saluto a chi scrive da Bari, un saluto a chi scrive da Trani, bravi, scrivete come vi chiamate, da dove ci contattate, questa è la regola, così insomma in qualche modo ci presentiamo. Il numero, vi serve il numero 347 7272274.

0: Tiziano Ferro con Giorgia in questa canzone, si chiama Superstar. Abbiamo ad ascoltare le notizie, linea alla redazione.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. Colpo di scena nell'indagine della Procura di Roma sull'abordaggio nel maggio scorso da parte delle autorità israeliane agli attivisti della Sumud Flotilla. I PM di Piazzale Clodio hanno proceduto all'iscrizione nel registro degli indagati del ministro della sicurezza nazionale israeliano Ben Gvir, che pubblicò sui suoi profili social un video in cui lo si vede mentre rivolge parole di scherno nei confronti degli attivisti, mentre erano inginocchiati e con le mani legate dietro la schiena nel porto di Ashdod. Si ipotizzano i reati di tortura e sequestro di persona. Il paese dello stivale è diventato quello delle ciabatte, replica il leader d'ultradestra. Rimane intanto alta la tensione in Medio Oriente. Donald Trump frena Israele e Iran, ma la tregua resta appesa a un filo. Smettano immediatamente di sparare, è intervenuto su Truth il leader statunitense, chiamando di nuovo Netanyahu dopo l'ultima burrascosa telefonata tra i due. Poco dopo, sia Pashdaran che il premier israeliano, pur tra minacce reciproche, hanno annunciato la sospensione delle ostilità. Oggi riunione del Consiglio di Sicurezza ONU sulle sanzioni a Teheran. Politica senza grandi sorprese, i ballottaggi delle comunali si chiudono con un sostanziale 3-3 nei capoluoghi. Il centrodestra vince a Macerata, Lecco e Arezzo. Il centrosinistra conferma Chieti e Trani e strappa Agrigento. L'affluenza cala di ulteriori 8 punti rispetto al primo turno. I 42 comuni italiani al voto vedono alle urne il 52% dei cittadini. Per la premier Giorgia Meloni i risultati elettorali confermano ancora una volta la forza del centrodestra, la solidità della coalizione e il suo radicamento nei territori. La segretaria Dem Schlein parla invece di una chiara affermazione dell'alleanza progressista. La cronaca è drammatico incidente stradale ieri sera a San Luri nel Cagliaritano. Per cause ancora da accertare, due autovetture sono rimaste coinvolte in un violento scontro frontale. L'impatto si è rivelato fatale per uno dei due conducenti, un 25enne residente a San Luri, deceduto sul colpo a causa delle gravissime lesioni riportate. L'altro automobilista, un 45enne residente a Serramanna, ha riportato varie ferite ed è stato soccorso dai sanitari del 118 che lo hanno trasferito in codice giallo a Cagliari. Non sarebbe in pericolo di vita. Economia Intesa San Paolo irrompe nel risico bancario. Cadesas lancia un'offerta pubblica di acquisto e scambio da 30,6 miliardi per Monte dei Paschi di Siena, che attraverso Mediobanca detiene il 13% di Generali. L'operazione è stata realizzata con Unipol Biper. Il governo prende atto delle iniziative. La borsa promuove il blitz. Tennis, nuovi e ultimi controlli oggi in ospedale per Jannik Sinner per fare chiarezza sulle condizioni fisiche che hanno influenzato il cammino dell'azzurro al Roland Garros e per scongiurare problemi nell'avvicinamento a Wimbledon, dove il numero uno al mondo punterà al bis. A Wimbledon la pattuglia azzurra potrà contare tra gli altri anche sul ritrovato Matteo Berrettini, nessuna lesione per il romano costretto al ritiro a Parigi, e Flavio Cobolli, nuovo numero 10 del mondo. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
3: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: Sabato 13 giugno noi di Radio Selene vi aspettiamo e invitiamo in un negozio storico di Bisceglie, una boutique di calzature, abbigliamento e pelletteria alta moda, La Fiorente, che festeggia 100 anni di attività. A partire dalle 18 vi racconteremo tutto sul party di anniversario della Fiorente, in diretta e sui social. L'evento è realizzato in collaborazione con Confcommercio Bisceglie. Vi aspettiamo sabato 13 giugno in via 24 maggio 65 a Bisceglie.
5: Nuovi infissi, nuova vita.
6: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
5: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
6: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
5: A Bisceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
6: Seguilo sui social.
7: Mi raccomando, niente acrobazie.
8: Troppo tardi!
9: Feel the Street.
10: Dal 5 al 14 giugno, dalle 15 alle 20, skate e parkour. In più, da venerdì a domenica, break dance. Grande, da non crederci. Gran shopping mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
1: Questa è Radio Selene.
0: E oggi per molti studenti è l'ultimo giorno di scuola, evviva! Si può dare ufficialmente il via alla pausa estiva e di questo parleremo più tardi, perché si pone una questione, compiti a casa, ma ne parliamo meglio dopo. Subito Malika Yan per noi e poi Sting.

bella canzone del 1993, cominciano a vederci più, questi sono i segni dell'età. Buongiorno, beh, non è che tutte le date me le ricordo a memoria, quindi chissà, ieri sera ascoltavo Stefano Alicchio, che era in onda al posto di Paola Cisternino tra le 18 e le 21, ad un certo punto ha dichiarato alla radio, quindi siccome le cose che si dicono alla radio almeno dovrebbero essere credibili, però ha parlato anche di scienza, ha detto che mangiare la Nutella direttamente col cucchiaio nel barattolo riduce l'ansia, e quindi io mi spiego tante cose, non che io soffra di ansia o ne abbia mai sofferto, ma metti che per quello, perché ho mangiato chili e chi, ma veramente chi nella mia vita, non so quanti chili di Nutella io ho mangiato con il cucchiaio direttamente, non il cucchiaino, proprio il cucchiaio direttamente nel barattolo, e quindi i benefici. Allora mi veniva in mente il momento della colazione, perché il momento della colazione può essere anche una fetta biscottata con la Nutella sopra, cioè tu mangi la fetta biscottata integrale perché devi mettere a posto la coscienza e poi ci spalmi su due cucchiai belli pieni di Nutella. Lo avete fatto anche voi chissà quante volte. Com'è che fate colazione? Con che cosa fate colazione? Cioè risparmiate sulla colazione oppure abbondate? Quest'ora magari si può rispondere mentre proprio la state consumando. C'è il nostro numero WhatsApp attivo, 347 72 72 274. Per noi Biagio Antonacci.

Biagio Antonacci, You and Me. Mi piace quando vi faccio una domanda e mi rispondete subito. Parlavamo di colazione, di come fate colazione, in che cosa consiste. Siamo partiti dalla Nutella, che un po' ricorda la colazione top di quando ero un po' più piccola. Ciao Margherita, ciao Radio Selene, ciao, sono Nico. Colazione solo con caffè, però, cioè non si mangia? E ce la fai? Fino a che ora? E poi gli scattano le curiosità. Buongiorno, io cornetto con la crema al bar, vabbè a Bari, no? Al bar e casa caffè. Raffaele, buongiorno. Oppure al bar a Bari, io non lo so, rimaniamo con questo dubbio. Ciao Margherita, colazione rigorosamente salata. Mimma da Barletta, buongiorno anche a te. Ecco, appunto, c'è anche la colazione salata e quindi molti si rifugiano in quella ed è probabilmente anche più sostanziosa. Buongiorno a voi, col Mahmood. Lo so.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
3: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
4: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
5: Radio Selene. Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
6: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
7: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
6: Vedo la luce in fondo al tunnel.
7: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
8: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.

0: Boston & Cure, li abbiamo ripresi dagli anni 80, canzone da classifica, come si diceva all'epoca, del 1985. Ora le previsioni del tempo.
1: Il meteo in Puglia.
0: Il meteo in Puglia oggi, martedì 9 giugno 2026. Grazie alla pressione ancora in aumento, oggi il tempo sarà stabile da solato ovunque, venti deboli, mari poco mossi. Temperature massime comprese tra 28 e 34 gradi, valori notturni stazionari.
1: Stai ascoltando?

anche parlando di colazione, come abbiamo fatto poco fa, può far venire in mente i ricordi. Per esempio, Rita mi scrive dalla provincia di Taranto che, parlando di colazione, ricorda quando la faceva quando era più piccola con la mamma, che preparava rigorosamente ogni domenica la ciambella alla mela, e quindi durava tutta la settimana. Adesso a me non dura, tra Natale e Santo Stefano praticamente l'ho finita, però anche in quello sono cambiata, ma è vero. E quindi quei profumi, no, dei dolci che si preparavano semplici, che si preparavano in casa. Comunque, grazie a te, buona giornata a te. Novità, allora, lei è sicuramente stata la rivelazione dell'ultima edizione di X Factor e promette tante cose belle, speriamo. Si chiama Delia con Fiat 131 Rum e Cioccolata.

0: Radio Selene.
1: L'appuntamento del martedì, buongiorno mattinieri, a voi che magari avete la possibilità di alzarvi un po' più tardi, benvenuti e grazie per aver scelto Radio Selene. Noi a questo punto riprendiamo dai Maroon 5 con Heroin, riascoltiamo anche Roll the Colors con Rolling

Facciamo un passo indietro di qualche anno e andiamo a riscoprire un gruppo britannico che si è formato artisticamente nel 1983. L'anno successivo arrivò l'album di debutto, tutto bello, devo dire. Forse il titolo vi dice qualcosa. Whose Side Are You On? Sì, esattamente. Sto parlando di loro, con il loro stile tanto tanto raffinato. E quelli erano gli anni in cui io effettivamente approcciavo agli studi radiofonici del mio paese, a Monopoli. E quell'album me lo ricordo davvero molto molto bene, e i Matt Bianco ci piacevano tanto. E questa mattina facciamo un regalo, ecco, a tutti coloro che magari quegli anni li hanno vissuti, con More Than I Can Bear.

0: Only I Could Sit Me Young Blonde su Radio Selene. Adesso le notizie, linea alla redazione.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. Iran ed Israele hanno annunciato la cessazione delle ostilità dopo 48 ore di intensi scambi di attacchi che avevano fatto temere il collasso della fragile tregua entrata in vigore l'8 aprile, dopo oltre 100 giorni di guerra. A favorire la de-escalation è stato anche l'intervento del presidente statunitense Donald Trump, che aveva invitato pubblicamente le due parti a interrompere immediatamente le operazioni militari. Nella mattinata italiana le dichiarazioni del leader della Casa Bianca: siamo nelle fasi finali per un accordo molto buono con l'Iran. Un'intesa potrebbe arrivare entro 2-3 giorni.
2: Colpo di scena nell'indagine della Procura di Roma sull'abbordaggio nel maggio scorso da parte delle autorità israeliane agli attivisti della Sumud Flottiglia. I PM di Piazzale Clodio hanno proceduto all'iscrizione nel registro degli indagati del ministro della sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben-Gvir, che pubblicò sui suoi profili social un video in cui lo si vede mentre rivolge parole di scherno nei confronti degli attivisti mentre erano inginocchiati e con le mani legate dietro la schiena nel porto di Ashdod. Si ipotizzano i reati di tortura e sequestro di persona. Il paese dello stivale è diventato quello delle ciabatte, replica il leader dell'ultradestra, che aggiunge: non mi faccio intimidire.
3: Conflitto Mosca-Kiev, nuovi attacchi russi nella regione di Kharkiv, nell'est dell'Ucraina. Le autorità locali parlano di almeno 4 morti e 15 di feriti. A Chukiv un attacco nemico ha ucciso 3 donne di 22, 56 e 70 anni e un uomo di 56 anni, ha dichiarato il governatore militare della regione. Nella città di Kharkiv i bombardamenti hanno provocato 15 feriti. Telefonata tra Zelensky e gli intermediari americani Witkoff e Kushner, che si sono detti disponibili a lavorare in queste settimane per i negoziati.
2: La politica, senza grandi sorprese, i ballottaggi delle comunali si chiudono con un sostanziale 3-3 nei capoluoghi. Il centrodestra vince a Macerata, Lecco e Arezzo. Il centrosinistra conferma Chieti e Trani e strappa Agrigento. L'affluenza cala di ulteriori 8 punti rispetto al primo turno. I 42 comuni italiani al voto vedono alle urne il 52% dei cittadini. Per la premier Meloni i risultati elettorali confermano ancora una volta la forza del centrodestra, la solidità della coalizione e il suo radicamento nei territori. Meloni ha problemi con la calcolatrice, replica la segretaria del PD Schlein, che parla invece di una chiara affermazione dell'alleanza progressista.
3: Papa Leone XIV arriva oggi a Barcellona intorno alle 12, dove rimarrà fino all'11 giugno, prima di spostarsi alle Canarie. La visita odierna inizia con la preghiera dell'ora media nella cattedrale della Santa Croce e Santa Eulalia. Poi in serata il primo discorso del pontefice nella veglia di preghiera allo stadio olimpico Luis Companys. Domani la messa nella Sagrada Famiglia con l'inaugurazione della Torre di Gesù Cristo.
2: Il tennis, nuovi ultimi controlli oggi in ospedale per Jannik Sinner per fare chiarezza sulle condizioni fisiche che hanno influenzato il cammino dell'azzurro a Roland Garros e per scongiurare problemi nell'avvicinamento a Wimbledon, dove il numero uno al mondo punterà al bis. Al Grande Slam di Londra la pattuglia azzurra potrà contare tra gli altri anche sul ritrovato Matteo Berrettini, nessuna lesione per il romano costretto al ritiro a Parigi, e Flavio Cobolli, nuovo numero 10 al mondo.
3: È tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
4: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Radio Selene.
5: Beach Tour 2026.
6: La tua estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.
7: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
8: Mi raccomando, niente acrobazie.
9: Troppo tardi!
10: Feel the street.
11: Dal 5 al 14 giugno, dalle 15 alle 20, skate e parkour. In più, da venerdì a domenica, break dance. Grande, da non crederci. Gran shopping mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
1: Radio Selene.
0: A voi che state lavorando, a voi che avete il giorno libero, perché Roberto mi scrive che oggi non lavorerà e quindi chissà quanti come lui hanno la giornata libera di martedì. Ben trovati, questa è Radio Selene, riprendiamo da Alex Warren e poi Santana.

le sue chitarre, perché è un artista geniale, questo artista che abbiamo riascoltato con questa canzone dal 2010. Buongiorno, dicevo in apertura della puntata di questa mattina, oggi per molti è l'ultimo giorno di scuola e molti hanno terminato sabato scorso, sapete, per l'autonomia scolastica, insomma, c'è questa oscillazione dei giorni, anche quando ci sono i ponti, anche quando ci sono le festività, non sono tutti omologati, quindi però molti oggi diranno ciao ciao praticamente alla scuola, e si pone un problema ora al di là di chi continuerà a studiare perché dovrà sostenere gli esami di maturità, gli esami di terza media, poi insomma voglio dire tutto il popolo degli universitari, approfittiamo anche per salutarlo perché è un periodo pieno di esami anche per loro, ma la questione che si pone, che vi pongo questa mattina, è quella che arriva ogni anno, cioè i compiti per le vacanze sì, i compiti per le vacanze no. Allora, premettiamo che le cose a scuola sono decisamente cambiate, se faccio riferimento agli anni per esempio delle scuole elementari, quando le frequentavo io facevamo poco, eravamo poco impegnati anche nelle attività extrascolastiche, c'era veramente ben poco da fare, adesso i ragazzini sono strapieni di impegni, non hanno veramente neanche il tempo di respirare, quindi è giusto dargli questo respiro, questo ossigeno durante i tre mesi estivi. Tre mesi possono sembrare tanti, ma non sono poi tantissimi rispetto a tutto un anno scolastico pieno di cose da fare, di impegni, di progetti e quant'altro. Quindi che idea vi siete fatti? Se avete dei figli, probabilmente un'idea più precisa ce l'avete, o comunque anche se non avete figli avrete dei nipoti probabilmente. Come vedete questa storia dei compiti per le vacanze? Servono poi alla fine i compiti per le vacanze? Sì, perché li manteniamo in allenamento. Una rottura questa cosa dei compiti per le vacanze, penseranno loro, no? Gli studenti, servono, non servono, è il caso di darli, non darli, lasciarli liberi, lasciarli respirare? Avete un'idea su questo? Potete rispondere con un WhatsApp al 347 727 2274, ma sapete benissimo che potete utilizzare il WhatsApp anche per inviare una nota vocale, quindi vi aspetto. Riascoltiamo Tommaso Paradiso.

0: Tommaso Paradiso su Radio Selene. Compiti a casa e compiti per le vacanze, sì, no, avete un'idea su questo? Perché si ripropone ogni anno lo stesso pensiero, lo stesso problema, e in realtà anche gli stessi professori, gli stessi insegnanti sono divisi su questo. C'è chi li ritiene assolutamente indispensabili per poter creare sempre questo collegamento tra gli alunni e la scuola, e c'è chi invece li ritiene assolutamente inutili perché hanno bisogno proprio di riposarsi. Vediamo un po' che cosa ne pensate. Nando da Squinzano in provincia di Lecce mi scrive: i compiti a prescindere no, sempre, quindi mi sembra abbastanza determinato. Poi da Trani un messaggio: buongiorno a tutti, compiti per le vacanze, ma che cosa devo capire io da questo ma? Che sei perplessa probabilmente. Nota vocale.
1: Favorevole, perché rimangono sempre aggiornati, ecco, su quello che hanno fatto durante l'anno scolastico.
0: Ecco, e sarà proprio così? Cioè, in teoria dovrebbe essere così, ma è così? Lui è Jody e ci manda questa nota vocale da Grottaglie in provincia di Taranto. Poi ancora un altro WhatsApp: buongiorno, contraria. Poi ancora un altro WhatsApp: serve che i ragazzi non facciano questi compiti per le vacanze, perché non servono, tanto non si ricordano niente. Vabbè, poca fiducia comunque per questi alunni. Al di là di questo, datemi la vostra opinione. 347 72 72 274. Aspetto ancora i vostri WhatsApp, ne parliamo tra poco. Intanto vi dico che questa mattina è una mattinata speciale, perché subito dopo le 9 sarà nostra ospite proprio qui nei nostri studi il sindaco di Andria, Giovanna Bruno. Ci faremo una bella chiacchierata con lei. Sapete, è stata nuovamente eletta per il secondo mandato come sindaco appunto della città di Andria. Pertanto, se avete delle domande, se avete semplicemente dei complimenti da fare, se avete un saluto da fare a lei, potete mandare anche un WhatsApp. Il numero è sempre quello, 347 72 72 274. Quindi con la nostra ospite, il sindaco di Andria, Giovanna Bruno, ci vedremo qui esattamente intorno alle 9:10 di questa mattina.

0: 347-7272-274. Radio Selene.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sunday a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
0: Radio Selene.
2: Entra nel mondo saporito del panificio pizzeria Le Spizierie. Profumo di pane appena sfornato, pizze fragranti e dolci invitanti. Ogni giorno la qualità si sente e si gusta e si vede anche sui social. Cerca subito la pagina Le Spizierie in via Montello 50 e in viale Roma 6, Andria.
3: Freschissime poke e gustosi piatti vi aspettano.
4: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream High Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
5: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
6: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6444.

torniamo a parlare di scuola, torniamo a parlare di scuola nel senso di compiti per le vacanze, perché finite le scuole si pone ogni anno la stessa questione, c'è chi è a favore, c'è chi è contrario, non servono proprio a nulla perché non c'è nessuna differenza tra i ragazzi che hanno eseguito i compiti delle vacanze durante la prima settimana di settembre e chi invece non ha fatto nulla. All'inizio del nuovo anno scolastico sarà poi compito dei docenti riprendere lì da dove hanno lasciato, quindi non sono a favore. Una volta molto tempo fa una maestra di mio figlio dell'elementare mi disse che sarebbe bastato che il bambino leggesse durante l'estate qualsiasi cosa, fumetti, giornali, la cosa importante e fondamentale non è caricarli e non farli stressare ma farli arrivare all'inizio dell'anno scolastico riposati. Poi ancora un altro WhatsApp a proposito di compiti, a voglia se servono i compiti, anche perché ora i ragazzi sono presi dai social, da tante cose, si rimbambiscono anche di più, quindi è importante tenerli collegati, come dire, in qualche modo ai libri. Tre mesi di inattività non sono positivi, questo secondo Antonello che mi scrive da Turi. Sono a favore, senza esagerare, il tutto è lasciato al senso di responsabilità dello studente che pensa però a viversi l'estate, diciamoci pure la verità. Forse pretendiamo un po' troppo, no? E quindi sì, ma non troppi, secondo questo nostro ascoltatore di Taranto. Grazie per i vostri commenti, naturalmente. A proposito di estate, ce l'ha regalata una bella canzone per questa estate 2026, Francesco Gabbani.

che subito dopo le 9 sarà nostra ospite la sindaca di Andria, Giovanna Bruno. E se avete delle domande o semplicemente un saluto a lei come cittadini e non, perché magari seguite la politica e quindi insomma avete voglia anche in qualche modo di intervenire, di essere protagonisti, potete in questi minuti mandare un WhatsApp al 347 727 2274. Sarà proprio qui fisicamente nei nostri studi, quindi avremo un po' più di tempo per farci una bella chiacchierata con lei. Tanto Rolling Stones.

0: Questa è Radio Selim.
1: Lei, la prossima cantante, si prepara a vivere uno dei momenti più importanti della sua vita privata, perché notizia di pochi giorni fa, si sposa. Sto parlando di Francesca Michelin, che riascoltiamo con Cheyenne. Poi arriveranno anche i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, Scusa,

radio da poco, grazie, grazie per aver scelto Radio Selene. Allora, adesso una canzone che è stata portata al grandissimo successo esattamente nel 1966, da Supremes, la voce di Diana Ross, indimenticabile. Poi, nuovamente grande successo per questa cover, perché si chiamano così, quando è stata reinterpretata da Phil Collins, You Can Tarry Love.

0: canzone con Giuliano Palma e in Riviera Life, Vivere, canzone del 2011 su Radio Selene, prima delle notizie dalla Puglia. Linea alla redazione.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno, ben ritrovati dalla redazione. Trani e Molfetta restano al centro-sinistra, San Vito dei Normanni vince il campo largo, mentre San Giovanni Rotondo e Casarano vanno al centro-destra. E questo l'esito dei ballottaggi delle elezioni comunali in Puglia. A Trani, dopo i due mandati di Amedeo Bottaro, viene eletto sindaco Marco Galiano con il 51,14% dei voti. Netta l'affermazione a Molfetta di Manuel Minervini, eletto con il 67% delle preferenze. Questa città ha la mia fiducia, la mia totale dedizione che merita, ed è una promessa e il consenso che mi ha tributato, una responsabilità enorme, non è una cambiale in bianco. Continuate a dirmi quando sbaglio, prendendo il timone con me se dovessi perdere la rotta. Questa fascia è di tutti voi, lo ha detto ieri Giovanna Bruno, confermata sindaca di Andria, già al primo turno nella cerimonia di proclamazione. Bruno ha poi ringraziato il capo dello Stato Sergio Mattarella per aver accettato l'invito a tornare il prossimo 12 luglio ad Andria a 10 anni dalla strage ferroviaria che fece 23 morti. Lascio perché se sei sfiduciata dai numeri, di fatto sei sfiduciata della funzione. Credo che il valore della dignità umana sia impareggiabile rispetto a ogni altro desiderio. Con queste parole la sindaca di Foggia, Maria Ida Episcopo del Campolargo, si è dimessa dalla carica di primo cittadino. L'annuncio è arrivato con un video pubblicato sui social. Per me lo status non conta, la poltrona non conta, conta la dignità del lavoro. Credo di aver lavorato per questa città con un impegno totalizzante. Lascio sapendo che tutti gli indici statistici sono in risalita, aggiunto Episcopo. Una bracciante agricola di 63 anni di origine polacca è morta a seguito di un violento incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di ieri sulla strada provinciale 96 che collega Francavilla Fontana Manduria al confine tra le province di Brindisi e Taranto, 5 in tutto i feriti. Sono iniziate ieri le operazioni di trasloco del nuovo ospedale di Monopoli Fasano. 11 chilometri separano la vecchia dalla nuova struttura. In queste ore si procede alla sanificazione e alla pulizia del plesso che si trova in contrada a Sant'Antonio d'Ascula. Dall'ASL di Bari garantiscono un cronoprogramma con ritmi serrati. Da domani intanto al via il trasferimento dei pazienti. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Questa è Radio Selene.
3: Beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
1: Radio Selene. Un buon libro è come un buon amico. Stimola la mente e riduce lo stress. Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene. Sabato 13 giugno noi di Radio Selene vi aspettiamo e invitiamo in un negozio storico di Bisceglie, una boutique di calzature, abbigliamento e pelletteria alta moda, La Fiorente, che festeggia 100 anni di attività. A partire dalle 18 vi racconteremo tutto sul party di anniversario della Fiorente, in diretta e sui social. L'evento è realizzato in collaborazione con Confcommercio Bisceglie. Vi aspettiamo sabato 13 giugno in via 24 maggio 65 a Bisceglie.
4: La vita è un'opportunità, è bellezza, è sogno, è sfida, è ricchezza, è amore, è promessa, è felicità, è avventura, è lotta. Difendi la vita con noi, sostieni la ricerca, firma e destina il tuo 5 per 1000 all'Istituto Tumori di Bari.
5: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Radio Selene.

0: Giovanotti e Alfa su Radio Selene. Beh, buon vento si augura naturalmente a tutta quella categoria dei marinai. Il Maria D'Andrea ancora non c'è, ma si possono fare miracoli. Benvenuta negli studi di Radio Selene alla sindaca Giovanna Bruno.
1: Grazie, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: A tutti.
0: Allora, dovete sapere, noi abbiamo già avuto modo di averla in diretta in varie situazioni, per alcune cose che abbiamo appunto fatto anche direttamente ad Andrea. La sindaca ha dei tempi radiofonici perfetti, però sono proprio contenta oggi di avere un po' più di tempo e un po' più di relax, diciamo, ci creiamo questo momento per raccontarci un po'. Innanzitutto auguri.
1: Grazie.
0: Ieri sera c'è stata una gran bella festa ad Andria proprio per la proclamazione del secondo mandato.
1: Grazie, sì, sì, una bella cerimonia, un bel bagno di folla, un nuovo abbraccio della mia città.
0: Che poi, ricordiamoci, nel 2020 tutto questo non fu possibile perché eravamo in tempo di Covid e quindi quella proclamazione fu vissuta un po' più in solitudine.
1: Sì,
0: no?
1: Eravamo soltanto 38 persone proprio misurate in sala consiliare con il distanziamento, le mascherine, niente abbracci. Dei familiari, per esempio io ho due fratelli maggiori, ebbi la possibilità soltanto a uno dei due di dare l'accesso in sala consiliare in rappresentanza della famiglia, questo per sottolineare il clima in cui ci siamo mossi nel 2020. Ieri invece un bel momento di partecipazione, aperto a tutti, e c'erano davvero tanti, ma la cosa più bella è stata rivedere, ritrovare negli occhi della gente l'entusiasmo che li ha portati in misura incredibile, circa 42.000 elettori che hanno
0: è stato un plebiscito, diciamo, cioè nei numeri di percentuali 77.9. Umanamente, cioè proprio personalmente, che tipo di reazione si ha con un risultato del genere? Cioè, credo sia una motivazione pazzesca, però proprio umanamente.
1: Io sono ancora stordita ed è chiaro che quel 77.9% non è una cambiale in bianco, è un impegno preciso che i cittadini mi hanno consegnato. Noi avevamo chiesto di andare avanti, loro ci dicono andate oltre, ci fidiamo, abbiamo visto che in questi anni la città davvero ha svoltato, ma come io sottolineo sempre la svolta è partita proprio dalle persone, la nostra sfida è stata le persone al centro, e ieri vedere tutte quelle persone che con me salivano le scale di Palazzo San Francesco e che con me hanno occupato il luogo della sala consiliare oppure la stanza del sindaco, la sala della giunta, quindi il palazzo che diventa davvero casa comune come abbiamo provato ad intenderlo questi anni, è stata una metafora bellissima. Ma poi la cosa incredibile è che questo risultato ci dà ragione di tanto lavoro in termini di barra dritta che abbiamo dovuto fare in questi anni, perché abbiamo ereditato una città in predissesto economico finanziario ai minimi storici dal punto di vista proprio delle relazioni sociali, c'era tanta sfiducia, c'era tanto scollamento. Invece le persone si sono sentite di nuovo protagoniste e soprattutto motore e se stesse della svolta che abbiamo compiuto.
0: Io questa mattina vorrei anche un po' conoscere meglio la persona, no? Allora, classe 1975, laureata in giurisprudenza, ma l'amore per la politica quando scatta?
1: Allora, scatta da piccolina. Io mi sono sempre occupata di associazionismo, di volontariato, e all'interno dei salesiani che io frequentavo ad Andria c'erano dei sacerdoti illuminati che sui giovani facevano questo percorso di valorizzazione alla cittadinanza attiva, quindi c'erano dei circuiti in cui si faceva un po' di scuola di formazione politica e io mi fiondai testa e piedi, e da lì è partito l'amore, anche stimolato da mio fratello maggiore che in quegli anni già si occupava, era assessore nel comune di Andria, giovanissimo, e quindi forse un po' per emulazione, forse un po', ma no, credo davvero per passione. Io proprio mi sono innamorata, a casa si mangiava insomma con Aldo Moro e i ricordi di mio papà sulla stagione morotea, su quello che era successo dal 1978 in avanti in Italia, però non mi sono mai voluta occupare di politica in maniera personale e diretta, fin tanto che non fossi dal punto di vista, ecco, degli studi, del lavoro, indipendente. Quindi mi sono sempre detta prima devi sistemare altro nella vita, proprio perché la politica non deve darti, sei tu che devi dare alla stessa, e devi poterlo fare da una condizione di serenità. Quindi dopo che mi sono laureato ho cominciato a lavorare.
0: Quindi già questo è un messaggio importante che possiamo lanciare, perché voglio dire, questa è una cosa che spesso e volentieri si tralascia, bisogna studiare, bisogna prepararsi, sì, e sì, poi sì, avere quelle armi in mano da poter poi affrontare naturalmente il mondo. Ci sono stati dei momenti in cui magari della serie faccio un passo indietro, non ne voglio più sapere?
1: Beh sì, quella è una tentazione che spesso ti prende, anche perché davvero ci sono momenti, ma non soltanto soltanto adesso che faccio il sindaco, io ho fatto l'assessore, sì, il consigliere comunale, il consigliere provinciale, il responsabile di partito, presidente del Partito Democratico, tanti ruoli, e molte volte sei davvero a dover gestire le cattività interne, cioè proprio le divisioni che poi si fondano, molte volte non si capisce su che cosa, e allora uno dice: ma perché, ma chi me la fa fare?
0: Chi me la fa fare?
1: Faccio un passo indietro. Anche da sindaca, soprattutto durante il primo mandato, il tempo del Covid, il tempo del disastro proprio della gestione del comune, si faceva fatica a far comprendere ai consiglieri comunali, per esempio, che la nostra era una stagione di rigore, era una stagione in cui dovevamo dire tanti no. È chiaro che il no non ti genera un like, il no non ti dà ecco quella clientela politica, come qualcuno la chiama, che noi non abbiamo mai cercato, perché la gente andava educata al senso di responsabilità politico, e questo risultato è proprio il quadro di un cammino che abbiamo fatto insieme.
0: Come donna, come si fa? Perché la domanda può nascere veramente spontanea, no? È inutile girarci intorno. È più complicata, perché poi comunque lei è realizzata, ha messo su famiglia, figli quanti?
1: Due. Eh sì, Chiara, perché di 12 e Giuseppe di 9.
0: Ecco, quindi età scolastica, sì, quindi sì, da portare, sì, a scuola, da seguire. Come si fa a conciliare con un telefono che immagino sia bollentissimo da 24 ore su 24?
1: Il telefono è una iattura. Io provo a rispondere davvero a tutti, molte volte è un po' in ritardo.
0: Confermiamo,
1: ma lo faccio,
0: però, confermiamo.
1: Che il rapporto con il cittadino è davvero da privilegiare. Come si fa? Si fa con una rete che è innanzitutto quella della famiglia. Se io non avessi trovato
0: un villaggio,
1: il marito che ho, sarebbe stato molto più complicato, il papà che ho, che vive con noi e che quindi insomma è parte importante anche di questo percorso, e poi tutta una rete di sostegno familiare. Ma essenzialmente ci si organizza e ci si responsabilizza. Ecco, io vedo che i bambini, che quando ho cominciato avevano 4 e 7 anni, il piccolino diceva: mamma, a noi che tu sei tu diventata sindaco non serve a niente, però aggiusta le strade, perché aveva sentito in tutta la campagna elettorale le strade, dice: beh, adesso aggiustale queste benedette strade. Adesso sono un po' più grandi, ho scelto che fossero loro a farmi indossare quella fascia tricolore, rispetto alla quale ho chiesto a tutti gli intervenuti alla cerimonia: provate ad immaginare che quella fascia sia ciascuno di voi, e se possibile vi chiedo di riconoscermi non tanto per la fascia che si indossa nelle cerimonie ufficiali, ma perché nel quotidiano mi trovate davvero con il grembiule del servizio, a vostro servizio, insieme a voi. Si dice che il sindaco sia un primus inter pares. Ecco, io ho provato ad incarnarlo questo significato, ad essere accanto alla mia gente, scudo per ciascuno di loro, ma sicuramente sempre accanto a loro.
0: Lei ha detto la parolina magica, strade. Allora, siccome ho chiesto agli ascoltatori di eventualmente fare una domanda o semplicemente un saluto, e quindi si può anche ora fare, perché siamo in diretta, 347 7272274. Qui c'è un nostro ascoltatore che si chiama Pino. Buongiorno Giuseppe, da Andria. Volevo chiedere alla sindaca Giovanna Bruno come mai in città succede così spesso che una strada venga prima asfaltata e subito dopo spaccata per i lavori, venendo poi lasciata rattoppata per mesi. Inoltre, perché l'asfalto appena fatto spesso viene via subito? Cosa sta succedendo sul fronte dei controlli? Non si controlla la qualità dei lavori delle ditte? Un saluto alla sindaca, sempre avanti con Giovanna Bruno.
1: Grazie Pino, anche perché questo tuo messaggio mi dà la possibilità di spiegare due o tre aspetti legati alla manutenzione delle strade. Noi non avevamo un centesimo, oggi raccontiamo oltre 40 chilometri di strade su cui siamo intervenuti, al netto di strada tangenziale e al netto delle strade extraurbane. Che cosa succede? Che il comune ha una programmazione ordinaria, e quindi accedendo molte volte anche dei fondi straordinari, come è successo per il comune di Andria, fondi regionali, siamo riusciti a fare queste strade. Poi che cosa succede? Che c'è il decreto scavi in Italia, quindi è un decreto che è gestito in maniera superiore agli enti locali, deriva direttamente dal governo centrale. Il decreto scavi è quello che ha consentito a tutte le aziende che fanno infrastrutture, penso al potenziamento delle reti, della fibra e cose del genere, ma anche i sottoservizi, il gas piuttosto che la luce, di intervenire direttamente senza chiedere nemmeno più il permesso al comune titolare proprietario della strada. Quindi ci sono questi interventi. Come comune di Andria, con alcune di queste società siamo riusciti a fare il protocollo per cui quando loro intervengono devono poi rifare tutta la sede stradale, ma questo avviene in una tempistica che in genere è di 6 mesi, perché il primo tappetino, quello provvisorio, è quello che normalmente noi vediamo sbriciolarsi. Quando poi i lavori di sottorete, di sottoservizi vengono completati, e allora c'è il passaggio definitivo. Invece i lavori che vengono fatti a monte dal comune, che non contemplano i sottoservizi, sono quelli definitivi, che hanno una lungata una durata maggiore. Considerate però, Pino, che molte volte le strade, così come per le case, fungono da pareti. Tante volte un chiodo, una riparazione, un tombino che non funziona ti costringe ad intervenire, e l'asfalto è quel materiale che nel tempo è stato pensato proprio per essere divelto e rattoppato. Non si può fare sempre tutta la sede stradale, ma questo è un problema che davvero ci attanaglia tutti, da nord a sud, e nelle isole siamo tutti nelle stesse condizioni, perché i costi sono sempre maggiori, sia di esecuzione, di manodopera, ma anche di materiale, e gli interventi nella parte sottostante il tessuto stradale sono sempre più frequenti.
0: Ecco qua, questa è stata la risposta della sindaca di Andria, Giovanna Bruno, questa mattina ospite con noi. Gli abbiamo chiesto di scegliere una canzone, perché magari ascolta la radio, no? Ascolta sì, la musica, sì, sì. In quale momento della giornata?
1: Ma in genere quando mi capita di spostarmi da Andria a Roma o altrove, allora ci dedichiamo un po' all'ascolto della radio, perché altrimenti è comune.
0: E quale genere musicale preferisce?
1: Musica italiana? A me piace molto il jazz, piace molto la musica italiana d'autore, mi piace sì il cantautorato, e mi piace anche un po' di musica straniera di qualità, però ecco, sull'italiano non
0: E come concilia con i gusti dei suoi figli?
1: No, andiamo perfettamente d'accordo. Ah, io ho un marito musicista, e quindi un po' di gusto musicale
0: li ha condizionati bene,
1: deriva anche da lui, però i ragazzi devo dire che si difendono bene rispetto alla musica mordi e fuggi del momento. Sono anche loro un po' più attenti alla musica di qualità, e questo ci fa piacere.
0: E per questa mattina, tra varie scelte, poi abbiamo puntato su questa canzone, perché
1: questa di Fiorella Mannoia, che è Combattente, perché una delle canzoni che mi è stata regalata quando io ho iniziato in maniera un po' più forte il mio impegno in politica, e qualcuno riteneva che fosse legata, ecco, alla mia persona, alla mia determinazione, alla mia voglia di essere a servizio integrale della mia gente.
0: Bene,
1: allora combattiamo, ma combattiamo senza armi, disarmando il linguaggio e davvero facendo appello alla gentilezza e alla sensibilità nei rapporti.
0: E per ripartire, ecco, come augurio questa mattina l'ascoltiamo su Radio Selene, Fiorella Mannoia.

0: qualcuno, nostra ospite qui nei nostri studi a Corato e qui su Radio Selena in diretta per raccontarci un po' anche di questa vittoria, stravittoria come secondo mandato. Si riparte per i prossimi 5 anni. Qui stanno arrivando tanti WhatsApp. Allora partiamo, dopo ci soffermiamo su qualcosa che appunto è stato chiesto. Allora Katia, questa donna è davvero avanti, che sia di destra, sinistra, centro, poco importa, ma è davvero difficile ed impossibile non sposare le sue idee democratiche se guardare oltre e oltre. Un posto bellissimo. Auguri alla sindaca. Buongiorno, sono Francesco D'Andria, la nostra sindaca non si tocca. Giovanna, non abbandonarci mai. Ciao capitano. E poi invece è arrivato un messaggio da una cittadina sanseverese: si cerca un sindaco come lei, aiuto per Sansevero, complimenti sindaca.
1: Beh, io sono commossa, sono ammirata anche da tanti messaggi belli, e con tantissime persone in questi anni siamo riusciti ad intrecciare delle relazioni che vanno molto al di là dei ruoli, da altre città. È vero, mi scrivono, mi chiamano, perché evidentemente questa azione che abbiamo messo in campo nella città di Andria sta facendo, non dico scuola, ma sicuramente sta facendo un po' riflettere, perché era una città che abbiamo ereditato in macerie, e anche rispetto alle stesse io dico, signori, non ci scoraggiamo mai, bisogna essere combattenti nella quotidianità e nella positività, ma soprattutto bisogna farlo in rete. Un sindaco da solo non va da nessuna parte. Quando mi capita di essere presente alle promesse di matrimonio di tanti cittadini, sì, che chiedono la partecipazione del sindaco di Andria, io poi consegno la Costituzione, dico loro, guardate, vi chiedo di essere un tassello di positività e bellezza in questa nostra città, vi chiedo di fare ciascuno di voi come nuova famiglia, come nuova entità all'interno della comunità, di essere un passo, di essere un'azione, di essere una scelta, di essere non un dito puntato contro. Perché la cosa che non si capisce è che un sindaco non è contro i suoi cittadini, c'è qualcuno che vuole metterci di fronte sindaco contro cittadini, sindaco contro popolazione. No, questo risultato anche di Andria attesta esattamente il contrario: il sindaco è con la sua gente, il sindaco è con i suoi cittadini ed è con loro che riesce a progredire, a far progredire la comunità, anche quando bisogna dire no. A me piacerebbe dire sì a tutti, tutti quelli che chiedono gli interventi sulle strade, i contributi per le associazioni, gli spettacoli, gli eventi. Noi abbiamo, per esempio, sugli eventi, e ringrazio tantissimo Radio Selena che è stata una delle partners per noi importanti del rilancio della vigilia andriese, di tutte le iniziative natalizie, ma noi abbiamo un limite di bilancio di 13.250 euro l'anno sulla cultura, cioè nulla. Noi non possiamo nemmeno fare l'affissione di manifesti, eppure non ci siamo scoraggiati, abbiamo chiesto aiuto e l'abbiamo fatto a quella parte sana della città che ha voluto scommettere sul progresso culturale della città. Oggi raccontiamo 13 festival, è partito nella sua 10ª edizione il Festival della Disperazione, sì, tra un po' il Festival Castel dei Mondi, la 30ª edizione, il Festival Futuro Anteriore, insomma raccontiamo davvero tanto.
0: Un po' di cose, poi devo dire che anche quando le parole poi si trasformano in atti pratici, penso che questo il cittadino lo apprezza sicuramente. Tra poco capiremo qualcosa in più di quello che accadrà nei prossimi 5 anni, e intanto rimanete con noi qui su Radio Selena.

0: 77272274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Radio Selene.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
6: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti! Anzi, promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: su Radio Selene dal 1976. Aveva un anno. Avevo lei, un anno. Perché è fresca, cinquantenne, tra 28 giugno il suo compleanno.
1: Sì, sì,
0: quindi tra
1: questo è il mio mese.
0: Un po' di settimane il suo compleanno. Allora, torniamo, la sindaca Giovanna Bruno è nostra ospite questa mattina e devo dire che si sta prestando anche a rispondere ai tanti messaggi che stanno arrivando. Allora, per esempio, Lia da Bisceglie, perché ci scrivono anche dai paesi limitrofi. Davvero complimenti alla sindaca di Andra, lo faccio da vicina di città, sono appunto di Bisceglie, ascoltarla è stato veramente un piacere, le auguro di avere sempre lo stesso cuore, la stessa umanità per portare avanti la città di Andria. Poi ancora da Corato un altro messaggio, Rosa, un caro saluto alla sindaca, auguri per il suo nuovo mandato. E ancora buongiorno da San Giorgio Ionico, e ci va giù pesante questo ascoltatore Franco, e non è molto soddisfatto dell'amministrazione comunale attualmente a San Giorgio Ionico, dice vorremmo l'anno prossimo una donna. Che è un po' ricorrente questa cosa, no? Della figura femminile come salvatrice del mondo, questo ci fa chiaramente molto piacere. Poi c'era un messaggio che volevo leggere, che è questo di Nunzio, che dice: buongiorno, vorrei chiedere alla sindaca di Andria cosa ha fatto riguardo allo smaltimento dei rifiuti tessili, visto che sono anni che ci hanno trascurato, lasciando a noi del settore l'onere di portarli all'isola ecologica. Infine, neppure questo dovere è rimasto, visto che ora non sappiamo più come fare.
1: Ciao Nunzio, grazie per questa domanda. Non è che non è stato fatto nulla, e purtroppo il servizio di igiene urbana di raccolta rifiuti risponde a delle esigenze e delle caratteristiche particolari. Nella precedente gara era previsto che lo smaltimento, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti tessili fossero proprio in capo a chi li produce. Adesso è cambiato un po' tutto, ma noi siamo in fase di nuova gara, che sarà una gara di ambito in cui cercheremo di capire come questo tipo di servizi può essere maggiormente in capo alle amministrazioni comunali senza caricare sui cittadini. Ma nel frattempo come Comune di Andria ci siamo fatti carico di trovare delle risorse in bilancio per andare ad abbassare, ecco, quello che è il vostro esborso per questo tipo di servizio. Qui c'è anche tutto un lavoro che viene fatto dalla nostra procura, perché intorno allo smaltimento dei rifiuti tessili e di altri rifiuti speciali si annidano poi delle sacche di malaffare rispetto a cui siamo tutti impegnati a fare la nostra parte. Allora cercheremo di alleggerire economicamente la vostra pressione, nel frattempo vi ringraziamo per la vostra preziosa collaborazione.
0: Allora, un altro WhatsApp. Sindaca Bruno, lei è un punto di riferimento ormai per tutta la città, ma anche da fuori l'apprezzamento è tantissimo. Mi sa in quante città vorrebbero una sindaca come lei. Complimenti per la sua signorinità, per il suo modo di esporre e raccontare, ma soprattutto complimenti per ogni evento che realizza. Qualità superiore. Nicola,
1: che
0: ciao.
1: Che bello, Nicola, questo messaggio, anche perché mi dai la possibilità di ringraziare i tanti volontari, e parlo davvero di volontari, che si prestano a fare di ogni piccola iniziativa davvero un capolavoro. Questo mi fa piacere, anzi approfitto per ringraziarli, questi volontari che rimangono sempre dietro le quinte ma che sono fondamentali per la riuscita di tante cose.
0: Io chiedevo alla sindaca di Andria ma un po' di riposo, perché allora ha perso 13 kg durante la campagna
1: elettorale. È l'unica cosa buona della campagna elettorale, che siamo andati giù di peso. Siamo pronti per la prova costume, che però non indosseremo perché non c'è il tempo per andare al mare.
0: Però effettivamente c'è molta stanchezza, questo è evidente ed è anche comprensibile per tutto quello che è stato il periodo, quindi ha promesso che si dedicherà un po' di tempo. Però ci sono degli impegni imminenti, per esempio la visita del presidente Mattarella il 12 luglio.
1: Il 12 luglio gli avevo scritto lo scorso gennaio, rappresentandogli un po' tutto il lavoro che come comunità cittadina e come amministrazione abbiamo fatto intorno alla tragedia ferroviaria, che è una delle pagine più brutte della storia
0: purtroppo
1: italiana,
0: sì.
1: E non solo. E Mattarella fu presente ai funerali 10 anni fa, e ha accolto il mio invito, ha apprezzato anche questo tipo, ecco, di volontà di umanizzare anche una sofferenza che in tanti casi ha diviso, perché di fronte alle tragedie poi ci sono delle lacerazioni di vari profili legati ai rivoli processuali, legati a quello che uno si aspettava e non è arrivato. Ecco, come comunità abbiamo fatto questo lavoro anche di recupero di questa unitarietà della sofferenza, perché la sofferenza non si può parcellizzare, e con una delibera di giunta abbiamo istituito proprio formalmente il giorno del ricordo. Per noi Andria ormai da 3 anni il 12 luglio si ferma in ricordo di quelle 23 vittime, di quei 58 feriti alle 11:05. Abbiamo anche chiesto al presidente della regione Puglia Antonio De Caro di fare in modo che questo diventi il giorno del ricordo anche su base regionale. Nel frattempo il presidente Mattarella ha accettato accettato la nostra proposta e sarà con noi.
0: Benissimo, allora 5 anni adesso, è chiaro che non possiamo raccontare tutto, abbiamo i nostri tempi. Una cosa che lei vorrebbe realizzare, non lo sa se ce la farà, ma che vorrebbe tanto
1: realizzare. Il teatro era l'unica opera pubblica che avevo inserito nel precedente programma di mandato, ma perché per teatro intendo tutta la filiera della cultura, dell'arte, della musica, ma anche della realizzazione di tutto ciò che vive intorno ad un teatro, dai costumi alle scene, alle musiche, agli arrangiamenti. E abbiamo cominciato questo cantiere, e quindi credo che questi 5 anni ci consegneranno il comune, finalmente il teatro comunale della città di Andria, così come il completamento della riqualificazione di Palazzo Ducale, che diventa il polmone culturale storico all'interno del centro storico della città, e quindi sono due opere strategiche.
0: Allora io le faccio tantissimi auguri, come Radio Serena speriamo di ritrovarci in questi 5 anni anche a vivere qualche altra collaborazione, di condividere.
1: Ma noi aspettiamo già a Natale, abbiamo già la programmazione natalizia in corso, quindi Rete Selene non può mancare.
0: No, ma noi siamo, quella situazione è meravigliosa, bellissima. È stupenda, c'è un'atmosfera troppo bella.
1: E prima ancora di quella abbiamo la tradizionale camminata tra gli ulivi al Borgo Montegrosso.
0: Abbiamo vissuto
1: che
0: anche
1: è un
0: l'anno
1: altro
0: scorso,
1: appuntamento fantastico,
0: molto,
1: dove
0: molto
1: la gente
0: bello.
1: Sa che si deve trovare sotto il gazebo di Rete Selene. C'è l'appuntamento, c'è la diretta, e quindi vi aspettiamo lì.
0: Ah, beh, benissimo. Allora, quindi restate sintonizzati perché ci saranno tante belle novità. Ancora grazie per essere venuta qui a Corato, alla sindaca di Andria Giovanna Bruno. Buon lavoro, tanti auguri.
1: E grazie ai tantissimi che ci hanno scritto.
0: Tanti non li abbiamo potuti leggere, siete stati tantissimi.
1: Grazie, ma
0: grazie.
1: Siamo a disposizione per i territori, per farli crescere, per questa Puglia meravigliosa che dobbiamo continuare a raccontare e a promuovere. Grazie a tutti, grazie Rete Selene.
0: Buon lavoro.

Questa è Radio Selene, ancora buongiorno. Siete pronti a vivere con noi una bella diretta fatta fuori all'aperto con la possibilità di incontrare gente? E allora segnatevi questa data, perché sabato 13 giugno noi di Radio Selene vi aspettiamo e invitiamo in un negozio storico di Bisceglie, una boutique di calzature, abbigliamento e pelletteria alta moda, La Fiorente. Sapete perché? Perché festeggia 100 anni di attività. A partire dalle 18 vi racconteremo tutto sul party di anniversario della Fiorente in diretta e sui social. L'evento è realizzato in collaborazione con Confcommercio Bisceglie. Vi aspettiamo sabato 13 giugno in via 24 maggio 65 a Bisceglie. Avete segnato l'indirizzo? E naturalmente in diretta in radio dalle 18 su Radio Selene.

0: Radio Selene.
1: Tutta l'intervista alla sindaca Giovanna Bruno di Andria, tra poco sarà disponibile nella sezione podcast radioselene.it, il nostro sito, scaricate l'app, e grazie a voi per aver scelto Radio Selene anche per

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Ilia D'Arpa.
2: Eccomi, buongiorno da Ilia D'Arpa, benvenuti su Radio Selene. Oh, ma che bella intervista, ma che bella persona, la sindaca di Andria, Giovanna Bruno, insieme alla nostra Maria Rita Minoia, meravigliose. Adesso continuano le donne, perché cari miei, questo è il mio momento, Ilia D'Arpa con voi fino alle 13, e quindi prontissimi a partire quest'oggi, e vogliamo iniziare così.
0: Questa è

so se ve ne siete resi conto, ma vi ho praticamente fiondati proprio negli anni 70. Questo era il 1978, Blame It on the Boogie, The Jacksons. Buongiorno, 2 minuti dopo le 10.

0: di Tiziano Ferro con le barre di un grandissimo Lazza. Adesso invece venite con me perché iniziamo a farci un giro in Italia e nel mondo per sentire che cosa accade.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno e bentrovati dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. Donald Trump cerca di frenare Israele ed Iran, affermando che l'accordo con Teheran potrebbe arrivare entro 2-3 giorni. Il presidente americano ha affermato nella mattinata italiana che la diplomazia statunitense si trova nelle sue fasi finali per raggiungere un ottimo accordo con l'Iran e porre fine al conflitto del Golfo. Ma Teheran frena. Non ci sarà alcun accordo con gli Stati Uniti prima della revoca delle sanzioni e del rilascio dei beni iraniani congelati.
2: Oggi al Senato i ministri degli esteri Antonio Tajani e della difesa Guido Crosetto fanno il punto sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, dalla crisi in Medio Oriente passando per le tensioni col ministro israeliano Ben-Gvir indagato a Roma fino al conflitto in Ucraina. I caschi blu non si toccano, ha ribadito Tajani, mentre su Israele ha ricordato che il disarmo di Hamas è la priorità, ma ha anche sottolineato che le violenze nei confronti dei coloni israeliani sono inaccettabili. Sul ministro israeliano Ben-Gvir, che ha deriso l'Italia chiamandola paese delle ciabatte dopo aver saputo che era indagato da Roma per le torture sugli attivisti della flottiglia, ha detto: sono parole inaccettabili.
3: E non si arresta il conflitto tra Russia ed Ucraina. Nuovi attacchi di Mosca nella regione di Kharkiv, nell'est dell'Ucraina. Le autorità locali parlano di almeno 4 morti e 15 di feriti. A Chuhiv, un attacco nemico ha ucciso 3 donne di 22, 56 e 70 anni e un uomo di 56 anni. Nella città di Kharkiv i bombardamenti hanno provocato 15 feriti. Telefonata tra il presidente ucraino Zelensky e gli intermediari americani Witkoff e Kushner, che si sono detti disponibili a lavorare in queste settimane per i negoziati.
2: La cronaca: la polizia di Napoli ha notificato un provvedimento di fermo nei confronti di un giovane che alcuni giorni fa nel quartiere Renaccia della città partenopea, per futili motivi, avrebbe sparato all'unica gamba rimasta a un 29enne disabile che ora rischia la sedia a rotelle. Il ragazzo, legato alla vincoli di parentela, un presunto affiliato alla criminalità organizzata locale, in presenza del suo avvocato ha confermato agli investigatori di aver sparato al disabile per vendicarsi di un like che la vittima aveva posto al profilo social della sua fidanzata.
3: Papa Leone XIV arriva oggi a Barcellona intorno alle 12, dove rimarrà fino all'11 giugno, prima di spostarsi alle Canarie. La visita odierna inizia con la preghiera dell'ora media nella cattedrale della Santa Croce e Santa Eulalia. Poi in serata il primo discorso del pontefice nella veglia di preghiera allo stadio olimpico Luis Companys. Domani la messa nella Sagrada Famiglia con l'inaugurazione della Torre di Gesù Cristo.
2: Il tennis, secondo giorno di tornei sull'erba, il lungo mese d'avvicinamento a Wimbledon vede 4 tornei tra maschile e femminile. Al Queen's è il giorno di Serena Williams, che a 44 anni torna a giocare in doppio con la canadese Mbeaucoup. A Stoccarda c'è ritorno in campo dopo 5 mesi di assenza dell'australiano Nick Kyrgios. E oggi nuovi e ultimi controlli in ospedale per Jannik Sinner per fare chiarezza sulle condizioni fisiche che hanno influenzato il cammino dell'azzurro a Roland Garros e per scongiurare problemi nell'avvicinamento a Wimbledon, dove il numero uno al mondo punterà al bis.
3: È tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
4: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
5: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Radio Selene.
6: Beach Tour 2026!
7: La tua estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno.
8: Ti piace leggere? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
9: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali. Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
10: La vita è un'opportunità, è bellezza, è sogno, è sfida, è ricchezza, è amore, è promessa, è felicità, è avventura, è lotta. Difendi la vita con noi, sostieni la ricerca, firma e destina il tuo 5 per 1000 all'Istituto Tumori di Bari.
1: Questa è Radio Selene.

0: Che cosa mi hai regalato oggi? Fairground Attraction con Perfect, uno dei gruppi che ho amato di più. Una breve carriera ma un segno forte che hanno lasciato nel tempo. Questo è poi un pezzo che io ho amato tantissimo. Ma torniamo a noi, alla nostra musica. E allora, eccoci qui. No, non alla nostra musica, eccoci qui invece a... ero ancora immersa in quella canzone. Dunque, di cosa parliamo quest'oggi? Parliamo di popò, di botta di fortuna, insomma, giusto per intenderci. E di una storia pazzesca che arriva da Pesaro. Allora, c'è un uomo di origini nigeriane che per vivere chiedeva l'elemosina, sì, sapete, no? Insomma, quelle persone che spesso magari si fermano lì vicino ai supermercati a chiedere, insomma, qualche centesimo, un euro, insomma, a chiedere l'elemosina, giusto per intenderci. Bene, questo ragazzo a un certo punto, con i soldini che aveva raccimolato, compra un gratta e vinci. Bene, sì, scopre di aver vinto 500.000 di euro. È una storia che sembra quasi un film, no? Anzi, secondo me prima o poi, insomma, qualcuno penserà bene di farne anche un film. E allora qualcuno dice: ah, finalmente, insomma, la dea bendata l'ho aiutato, gli ha cambiato la vita. Invece no, perché quella vincita si è trasformata in un incubo burocratico. L'uomo infatti non aveva il permesso di soggiorno regolare e secondo una prima decisione non avrebbe potuto incassare quei soldi. Insomma, questa vicenda ha sicuramente acceso polemiche, discussioni, domande molto forti, no? Perché da una parte c'è la legge e le regole, che piaccia o meno, dall'altra però c'è anche una domanda molto umana: ma la fortuna può avere confini? Può guardare un documento prima di bussare alla porta di qualcuno? Ok, pensateci. Quest'uomo che viveva chiedendo monete si ritrova davanti 500.000 di euro e non può toccarli. Che cosa è successo? È successo però che ovviamente la situazione si è ribaltata, è intervenuto il tribunale aprendo la possibilità, insomma, a quest'uomo di incassare la vincita, e noi glielo auguriamo, ok? Tra poco lanceremo anche il sondaggio, ma intanto con noi Riccardo Cocciante. Questa è un'altra bella canzone, In bicicletta.
1: Passi

che bello che è pensare magari, no, di non andare a lavorare, o chi non sta lavorando, e prendere la bici e farsi un bel giro da soli, in compagnia ancora meglio, ma sicuramente accompagnati dalla nostra grande musica. Questa era una canzone del 1982, in bicicletta, di un grandissimo Riccardo Cocciante.

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it. Radio Selene.
3: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
1: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Domingo, indimenticabile, la sua voce, le sue canzoni, questa è una delle più belle in assoluto, Bella d'estate dal 1987. Ritorniamo a noi, l'argomento che oggi stiamo trattando qui su Radio Selene in compagnia di Ilia D'Arpa. Non ho ancora salutato lui che si trova dall'altra parte. Buongiorno Silvio, buongiorno a Silvio Tempesta che come sempre si sta occupando della parte tecnica. Ritornando invece a noi, oggi stiamo parlando di fortuna, di quanto siamo fortunati nella vita. Allora io dico che è già una fortuna esserci, no? Ogni giorno quando si aprono gli occhi, essere grati alla vita per esserci, e già questa è una fortuna immensa. Però parliamo magari anche di altre cose, no? Di quelle piccole grandi fortune nella vita, chi ha lavoro, chi ha una casa, chi magari qualche volta ha fatto anche qualche vincita importante o meno importante, grande o piccola. E allora la domanda che oggi sto rivolgendo un po' a tutti quanti voi è: la possibilità di scegliere. Ora provate ad immaginare che viene così la dea della fortuna, vi dice: oggi tu, Giovanni, Francesca, Antonio, Marica, insomma un po' tutti i nomi, avete la possibilità di scegliere una sola fortuna nella vita. Ebbene, quale scegliereste tra salute, amore, soldi, serenità? A voi le risposte al 347 7272274. Ora con noi c'è Samurai J.

con Zway. Adesso attenzione, attenzione, perché vi riportiamo nuovamente il nostro giorno e lo vogliamo fare ovviamente con una bella novità, ma bella davvero. Intanto vi parlo di loro, ne avete sicuramente sentito parlare chissà quante volte, Merck e Cremont, che tra l'altro sono uno dei due di producer e DJ italiani più importanti degli ultimi anni. Ebbene, dietro questo nome ci sono due ragazzi italianissimi, milanesi, Federico e Giordano. Pensate che loro hanno iniziato proprio da giovanissimi nel mondo della musica elettronica e sono riusciti veramente a conquistare sia la scena dance internazionale sia quella pop italiana. Ebbene, sono anche autori, negli anni hanno collaborato insieme ad artisti come Paola e Chiara, Tananai, Marrakesh, Jovanotti, Gali, e adesso hanno deciso di collaborare con Serena Brancale, la nostra Serena The Colors. Novità, questo è Partenza.

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: La vita è un'opportunità, è bellezza, è sogno, è sfida, è ricchezza, è amore, è promessa, è felicità, è avventura, è lotta. Difendi la vita con noi, sostieni la ricerca, firma e destina il tuo 5 per 1000 all'Istituto Tumori di Bari.

Da brividi, da brividi. Questa canzone, questa collaborazione tra Mina e Blanco. Io non vedo l'ora di farvi sentire anche la nuova di Blanco, quando uscirà come singolo, quella tra Blanco e Grignani. Fantastica. Ma ora Rick Astley.

Il nome di Rick Astley era uno dei più apprezzati in assoluto. Oggi lo abbiamo ritrovato con Never Gonna Give You Up qui su Radio Selene. Manciatina di secondi alle 11:00.

0: Me dal 1991. Adesso invece ci fermiamo, ma giusto 100 secondi, perché è arrivato il momento anche di Enrico Mentana con l'attualità.
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: C'è stato un momento in cui probabilmente questa notte Donald Trump ha pensato che qualcosa va cambiato. Era al Madison Square Garden di New York, si stava per svolgere una delle partite delle finali del campionato statunitense di basket. È stato suonato, come sempre nelle grandi manifestazioni pubbliche, l'inno nazionale. E nel momento in cui il gigantesco tabellone del Madison ha inquadrato il volto del presidente americano, l'intero palazzetto è stato subissato di fischi e boati. Il fatto è che in questo momento Trump è nel punto più basso finora della sua popolarità, e lo è soprattutto per le guerre, quelle che ha detto di voler chiudere, quelle che ha detto di essere stato in grado di chiudere già copiosamente, ne ho fatte finire 8. Ma in realtà sfugge quali siano le guerre concluse, e ce n'è una ben presente davanti agli occhi di tutti, che è stato Trump a iniziare insieme a Netanyahu, quella contro l'Iran. Una guerra che a più riprese Trump ha detto è stata praticamente conclusa, siamo in una fase avanzatissima di trattativa, siamo vicini a un accordo e tutti devono smettere di combattere. Ma è ancora di stamattina la notizia che l'esercito israeliano ha intimato alla popolazione civile di sgomberare praticamente tutta la città di Tiro, la principale del sud del Libano, perché bisogna compiere un'altra azione contro gli Hezbollah. Non è questa la tregua, è evidente. E di fronte a questo è possibile che Teheran replichi ancora, che gli Houthi si facciano sentire dallo Yemen e che succeda qualcos'altro. Tutto questo Trump lo sa benissimo e non può dire, come diremmo noi in una situazione a noi affine, chi ce l'ha fatto fare. Trump adesso è vicinissimo ormai alle elezioni di medio termine, che a novembre ne sanciranno la possibilità di mantenere la maggioranza per i repubblicani in una delle due camere. Ma se la perde dovrà agire sapendo che tutto potrà essere bloccato dal Congresso. Chi gliel'ha fatto fare?
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio Selene.
3: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Ami i libri? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
4: La vita è un'opportunità, è bellezza, è sogno, è sfida, è ricchezza, è amore. È promessa, è felicità, è avventura, è lotta. Difendi la vita con noi, sostieni la ricerca, firma e destina il tuo 5 per 1000 all'Istituto Tumori di Bari.
5: Hai mai provato i veri nudini, realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno? Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
6: Mi raccomando, niente acrobazie.
7: Troppo tardi!
8: Feel the Street.
9: Dal 5 al 14 giugno, dalle 15 alle 20, skate e parkour. In più, da venerdì a domenica, break dance. Grande, da non crederci. Grand Shopping Mongolfiera, Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
10: Questa è Radio Selene.
0: Sono già tanti.

0: Che abbiamo ritrovato con un pezzo bellissimo. Questo era I'm on fire. Wow. Allora, bimbi bimbe, ci siamo, è arrivato il vostro momento, perché da questo momento siete voi i protagonisti qui su Radio Selene con le risposte alla nostra domanda, perché stiamo parlando di Dea Bendata. Però Dea Bendata tac tac bussa alla vostra porta e vi chiede ok, d'accordo, hai una possibilità di scelta tra le varie fortune, no? E quindi cosa scegli tra salute, amore, soldi, serenità? E quindi voglio subito iniziare con Nunzio che scrive da Andrea, che dice l'amore, ma quello vero, non a parole, perché l'amore vero è per tutta la vita. E ma dai, c'è ancora chi insomma crede nell'amore, ma che bello, grazie Nunzio. Invece Mary da Lecce dice: allora, io vorrei soldi per avere un po' di serenità e per pagare le visite per la salute, visto che ormai si va tutto a pagamento, perché se aspetti il CUP, sì, sei morto. E come darle torto, perché in realtà è vero, no? Pensateci un po'. Cioè, ok, la salute che è importante, però bisogna avere anche oggi i soldi per poter insomma curare la nostra salute. Vito da Galatina, un altro romanticone dolcissimo, dice: io sceglierei l'amore, perché quando trovi una persona in cui ti specchi, nella quale trovi il vero amore, sicuramente è il più grande tesoro del mondo. Gianfranco, che abbraccio calorosamente, dice: ad oggi con la mia esperienza salute, sicuramente senza quella non ti godi nulla. Beh, lo dicevano anche i vecchi adagi, no? Se vogliamo, i nostri nonni, vi ricordate? Ci tieni la salute, tieni tutto. Cioè, della serie che se si ha la salute veramente si ha tutto. Voglio salutare anche Domenico, che dice: allora, bella risposta, però io proporrei di inserire tutte in un bel frullatore e vedere che cosa ne esce fuori. Cioè, io al momento scelgo solo Radio Selene, grazie, ma sarebbe bello, no, frullare tutte queste. Paolo da Taranto mi dice: salute e poi avere tutto il resto. Ecco, perfetto, ce ne sono altre, li leggeremo tra poco, ma intanto la nostra musica che torna ad accompagnarvi. Vi porto nel 2001 con un grandissimo Francesco De Gregori.
1: Pioggia e sole

Cosa si sceglie dalla vita, dalla fortuna? Soldi? Beh, sono importanti. Sì, anche la serenità, l'amore. Allora, io voglio salutare Nando. Nando che mi scrive da Squinzano. Sentite un po', siamo in provincia di Lecce e lui dice: io le risponderei così. Sto bene così, con i miei stenti economici. La salute, tutto sommato, c'è. Passa avanti. Sono sopravvissuto fino ad ora e ce la farò.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress.

0: fragranti e dolci invitanti. Ogni giorno la qualità si sente e si gusta e si vede anche sui social. Cerca subito la pagina Le Sfizierie in via Montello 50 e in viale Roma 6, Andria.
1: Freschissime poké e gustosi piatti vi aspettano.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
5: La prova costume? Ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream High Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.

0: metti lì al mare, al sole, ai tuffi. Beach Boys con Surfing USA. Adesso però noi che facciamo? Vi porto con me a consegnare un bel bidet.
1: Bidet, gli auguri di buon compleanno su Radio Selene.
0: Eccoci, eccoci, siamo pronti e come sempre prima di iniziare l'augurio è quello che insomma la nostra amica che oggi sta festeggiando il suo compleanno risponde alla nostra chiamata, sì, perché stiamo per chiamarla. Questo è il bidet, il momento degli auguri in diretta per il proprio compleanno alle persone più care, quelle a cui voi tenete particolarmente. Oh, mi raccomando, bisogna sempre prenotare il bidet anche con largo anticipo allo 080 898 1188, quindi la nostra linea diretta, o tramite mail a diretta@radioselene.it e non tramite

0: che WhatsApp. Lei tutto
1: pronto?
0: Chiaro? Pronto? Margherita?
1: Sì.
0: Buongiorno Margherita.
1: Buongiorno.
0: Auguri per il tuo compleanno, cara Margherita. Tu sei con noi in diretta su Radio Selene.
1: Davvero?
0: Certo che è vero. Ma certo che è vero.
1: Che sorpresa, grazie.
0: È certo che è una sorpresa. Buongiorno, bella e dolce Margherita. Come stai?
1: Bene, benissimo. Adesso ancora di più.
0: Ah, come sono felice di tutto questo. Senti, mi dici un po' dove ti trovi, cosa stai facendo, come ti sei organizzata per questo giorno così speciale?
1: Questo giorno così speciale mi sto dedicando alla mia famiglia, quindi organizzando un piccolo evento per questa sera che i miei parenti stanno tutti insieme, parenti e amici naturalmente saranno con me.
0: Bene, bene. E secondo te chi è che ha deciso di portarti on air in diretta qui su Radio Selene? Chi è stato? Chi è stato?
1: Sarà stata sicuramente un'amica piscina a me. Ho paura di sbagliare nome, forse Margherita?
0: Ma andiamo a scoprirlo. Sei pronta?
1: Vediamo.
0: Il messaggio che è arrivato per te, che io ti consegno, dice così: sei speciale, parli poco ma conquisti sempre tutti. Ti vogliamo un bene immenso e soprattutto vogliamo ringraziarti di essere nelle nostre vite. Tanti tanti auguri dalle tue amiche Rosa, Anna, Teresa, Maria e soprattutto Rita. Auguri.
1: Grazie a tutti.
0: Ma falle scivolare quelle lacrime, sono bellissime. Questa è pura gioia, è puro amore.
1: Grazie,
0: vuoi dire qualcosa alle tue amiche?
1: Ragazze, siete uniche, ti voglio bene tutte.
0: E
1: tutte.
0: Noi ne vogliamo a te. Grazie Margherita,
1: grazie.
0: Per essere stata
1: grazie
0: con noi, ti abbracciamo forte.
1: Grazie.
0: Felice giornata, buon compleanno.
1: Grazie ancora, ciao a tutte, grazie, vi voglio bene.
0: Grazie a te Margherita, così concludiamo anche con il nostro B-Day che torna nel pomeriggio come sempre intorno alle 17:30.
2: Stai ascoltando?

4 martedì. Con noi c'era Shaggy. Adesso parliamo di lei, della Roscia, del suo ultimo progetto discografico, un lavoro molto personale in cui tra l'altro Noemi ha collaborato con autori come Mahmood, Blanco Neff e Carl Brave. Ha iniziato anche il suo tour che la porterà in giro per l'Italia, anche in Puglia. Questo è il suo nuovo singolo, novità su Radio Selene. Noemi con Tu cosa fai questa sera? Stare con

0: Radio Selene.
1: 11:46, continua così il nostro appuntamento di questo martedì 9 di giugno. Buongiorno, buongiorno, felice giornata a tutti voi che anche oggi avete deciso di essere con noi di Radio Selene. Ora Annalisa.

Nonostante siano anni, no, che vive veramente lontano ormai dalla televisione e da grandi eventi pubblici, bisogna dire che ogni sua apparizione continua a diventare una notizia nazionale. Che ne so, magari una semplice foto pubblicata online, migliaia di fan che alla vista di questa foto hanno lasciato veramente tantissimi commenti di affetto e di stima. Ma, insomma, lui è veramente stato un grande. Io ho avuto il piacere di essere amica per alcuni anni anche di sua figlia, di Rosalinda Celentano, che era bravissima nell'imitarlo. Ora c'è Christopher Cross.

Ride Like the Wind, Christopher Cross, la nostra musica che vi sta accompagnando in questo nostro martedì insieme. Buongiorno, sono le 12.

0: In questo caso è veramente è reale, no? Dire quando la classe non è acqua. Mamma mia, come ci hanno accompagnato bene in tanti anni con la loro musica così raffinata. Erano gli Style Council. E adesso invece su Radio Selene torna nuovamente l'informazione con le notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Selene Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Apriamo con l'economia. Rimarremo in gara per Monte dei Paschi di Siena se ci fosse una controfferta, così il CEO di Intesa San Paolo, Carlo Messina, nel corso di un'intervista a Bloomberg TV, circa l'OPAS lanciata su Monte dei Paschi di Siena, aggiungendo che l'operazione ha alte probabilità di successo. Plaude il Financial Times, che parla di un'Italia che ha un po' di buon senso. E intanto la borsa di Milano, spinta dal risico, supera la soglia dei 51.000 punti, sui massimi toccati a marzo 2000.
2: Parole inaccettabili e non degne di un ministro. Così il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani, davanti alle commissioni riunite esteri e difesa di Camera e Senato, commenta le parole pronunciate da Ben Gvir, ministro della sicurezza nazionale di Israele, dopo che la procura di Roma lo ha indagato per il trattamento riservato agli attivisti della Global Sumud Flottiglia. Poi sull'Iran aggiunge: trattative difficili, monitoriamo, spichiamo accordo prima possibile.
3: E di un accordo vicinissimo ha parlato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. L'intesa con Teheran potrebbe arrivare entro 2 o 3 giorni, ha detto nella mattinata italiana il leader della Casa Bianca, sottolineando che la diplomazia americana si trova nelle sue fasi finali per raggiungere un ottimo accordo con l'Iran e porre fine al conflitto del Golfo. Ma Teheran frena: non ci sarà alcun accordo con gli Stati Uniti prima della revoca delle sanzioni e del rilascio dei beni iraniani congelati. Intanto Israele chiede l'evacuazione della città di Tiro in Libano, inclusa la zona cristiana e i campi profughi, poi la bombarda. Almeno 8 i morti nei raid dell'IDF.
2: Offerto Mosca a Kiev: non possiamo dire che la Russia stia perdendo questa guerra, ma possiamo dire che sta perdendo un'iniziativa giorno dopo giorno. È quanto dichiarato dal presidente ucraino Zelensky in un'intervista al Guardian. Intanto nuovi attacchi russi nella regione di Kharkiv, nell'est dell'Ucraina. Le autorità locali parlano di almeno 4 vittime e 15 di feriti. Un morto invece nell'oblast di Mosca a causa di una bomba sotto un'auto. Parlando della guerra tra Russia e Ucraina, il ministro Crosetto avvisa: sta tornando attuale la minaccia atomica che avevamo relegato ai libri di storia.
3: Il procuratore capo della Corte Penale Internazionale, Karim Khan, è stato sospeso al termine di un procedimento disciplinare avviato a seguito di accuse di abusi sessuali a suo carico. Lo riportano diversi media internazionali, tra i quali il Guardian. Khan si era già temporaneamente sospeso dalla guida della divisione della CP, che indaga e persegue gli individui accusati di atrocità.
2: Al suono della campanella di fine anno scolastico, il 22,3% degli italiani si concederà una vacanza a giugno. Secondo l'indagine realizzata da Tecne per Federalberghi, saranno infatti 16 milioni gli italiani pronti a partire in concomitanza con la conclusione dell'anno scolastico. Di questi, quasi 5 milioni saranno minori. Il grosso delle partenze si orienterà principalmente in Italia per un giro d'affari pari a 7 miliardi e mezzo.
3: È tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
4: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Radio Selene.
5: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
6: Sabato 13 giugno noi di Radio Selene vi aspettiamo e invitiamo in un negozio storico di Bisceglie, una boutique di calzature, abbigliamento e pelletteria alta moda, La Fiorente, che festeggia 100 anni di attività. A partire dalle 18 vi racconteremo tutto sul party di anniversario della Fiorente, in diretta e sui social. L'evento è realizzato in collaborazione con Confcommercio Bisceglie. Vi aspettiamo sabato 13 giugno in via 24 Maggio 65 a Bisceglie.
7: Nuovi infissi, nuova vita.
8: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
7: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
8: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
7: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
8: Seguilo sui social.
1: Radio Selene.

e 16 primi. Adesso voglio parlare così anche di inclusione, che non è una parola astratta, è veramente motivo di orgoglio per molti. E voglio parlarvi di quello che è accaduto a Brindisi, perché sì, Brindisi è tornata a parlare proprio di inclusione grazie a uno spettacolo che tra l'altro ha visto protagonisti i ragazzi dell'Associazione Italiana Persone con Sindrome di Down, ed è stato un evento che ha regalato veramente grandi emozioni, sorrisi, applausi, ma soprattutto una lezione importante. Quando si dà spazio alle persone emergono talenti veramente straordinari. È stato un trionfo di emozioni alla Fondazione Nuovo Teatro Verdi, ma anche il sold out proprio dei ragazzi di IPD Brindisi, che come sempre hanno abbattuto ogni barriera. Hanno portato in scena la storia di San Francesco d'Assisi ed è stata una serata straordinaria, proprio all'insegna dell'inclusione, dell'arte, della solidarietà. Un vero e proprio trionfo che ha registrato il tutto esaurito, regalando al pubblico una serata indimenticabile, dove i veri grandissimi protagonisti sono stati proprio loro, i ragazzi dell'IPD, attraverso il racconto della storia di San Francesco d'Assisi. Bene, io vorrei così, come sempre, parlare proprio di questo momento, no? Perché spesso usiamo la parola inclusione come se fosse un concetto astratto. In realtà inclusione ha il volto di chi sale su un palco, di chi canta, di chi recita, di chi balla, di chi ride, chi dimostra che i limiti esistono molto più nella nostra mente che nella nostra realtà. E quando dico questo lo dico veramente con certezza, perché tra l'altro io ho avuto il privilegio di presentare per diversi anni le serate dell'IPD di Brindisi e di conoscere questi ragazzi, di provare delle emozioni veramente incredibili. Il loro ti voglio bene, il loro abbraccio, le loro risate sono veramente una meraviglia, quindi un applauso a loro, ai loro genitori, ai loro tutor, perché ogni volta che finivo di fare una serata con loro e tornavo a casa avevo il cuore pieno di gratitudine e di amore. Quindi mi raccomando, quando si parla di inclusioni guardiamo quello che noi consideriamo

Pietro, uomo che cade nel nostro appuntamento ovunque voi siate, ancora una volta grazie per essere dei nostri. Adesso andiamo a ritrovare anche una Pink del 2018.

Radio Selene, la nostra musica, ma come al solito noi siamo qui pronti a darvi dei consigli molto interessanti. Ebbene, oggi voglio consigliarvi di vivere la strada, di scoprire il vostro stile, proprio così, perché fino al 14 giugno 2026 il Grand Shopping Mongolfiera ospita Feel the Street, un'iniziativa dedicata al mondo degli street sport e della cultura urbana. Quindi per tutta la durata dell'evento, bambini e ragazzi dai 4 ai 16 anni potranno avvicinarsi alle discipline di skate, parkour, breakdance attraverso sessioni didattiche gratuite guidate da istruttori certificati. Le attività si svolgeranno all'interno di un'area appositamente allestita nello spazio esterno del centro e saranno accessibili previa registrazione online oppure direttamente in loco tramite

0: grande, da non crederci.
1: Questa è Radio Selene.
2: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
1: Radio Selene.
3: Entra nel mondo saporito del panificio pizzeria Le Spizierie. Profumo di pane appena sfornato, pizze fragranti e dolci invitanti. Ogni giorno la qualità si sente e si gusta e si vede anche sui social. Cerca subito la pagina Le Spizierie in via Montello 50 e in viale Roma 6, Andria.
4: Freschissime poké e gustosi piatti vi aspettano.
5: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
6: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
5: Vedo la luce in fondo al tunnel.
6: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
7: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
8: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.

Mamma mia, che pezzone dei Duran Duran con Notorious. E allora, chiudiamo con i vostri messaggi. Come al solito ci tengo a ringraziare veramente tutti quanti voi, perché ogni giorno prendete parte attivamente al nostro appuntamento e noi vi rendiamo protagonisti. Grazie Maria Grazia da Trani, che dice: no, guarda, io tra le fortune da scegliere scelgo sicuramente la salute, perché è di questo che stiamo parlando, no? Cioè, la dea bendata viene e vi dice: cosa scegli tra salute, amore, soldi, eccetera eccetera. Maria Grazia dice: scelgo la salute, perché se ho i soldi e non ho la salute, che cosa me ne faccio? Quindi come base preferisco avere la salute, poi tutto il resto, perché se c'è la salute si fa veramente tutto. Lello da Belvedere dice: non ho assolutamente dubbi, la salute, così come Filomena da San Vito dei Normanni, salute in primis, così come d'accordo anche Caterina da San Nicandro di Bari, salute in primis e poi l'amore. È la salute quella che conta, ne siamo assolutamente d'accordo un po' tutti quanti. Saluto e ringrazio anche Angelica da Biceglie, che invece ci fa sapere che è in direzione ferie Margherita di Savoia in nostra compagnia. Mua, buon

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: La vita è un'opportunità, è bellezza, è sogno, è sfida, è ricchezza, è amore, è promessa, è felicità, è avventura, è lotta. Difendi la vita con noi, sostieni la ricerca, firma e destina il tuo 5 per 1000 all'Istituto Tumori di Bari.

Sei tu, Levante. Ho ascoltato alcuni giorni fa proprio l'intervista fatta a Levante insieme a Serena Brancale, insieme a Delia. Parlavano insomma di come è nata questa loro collaborazione e da quella collaborazione una vera amicizia, che è un po' rara nel mondo dello spettacolo e della musica, quindi brave loro. Ora, cari miei, c'è lui, è il caso di annunciare.

0: così anche per oggi, cari miei, care mie, siamo arrivati al momento dei saluti e dei ringraziamenti. Merci beaucoup, grazie a tutti quanti voi per averci scelto anche quest'oggi, a Silvio Tempesta per la parte tecnica, da Ilia D'Arpa un forte abbraccio e ci sentiamo domani, baci.
1: Questa è Radio Selene. Radio Selene Notizie.
2: Buon pomeriggio, ben ritrovati dalla redazione. Avrebbero svuotato le casse di una società per trasferire tutta la liquidità nel bilancio di un'azienda nuova di Zecca, è quanto scoperto dalla Guardia di Finanza nel corso di un'indagine coordinata dalla Procura di Trani, che ha portato al sequestro di beni per 3 milioni e 200 mila euro sotto la lente d'ingrandimento delle Fiamme Gialle, una società della BAT specializzata in fabbricazione e vendita dei ricambi per auto, riconducibile a due barlettani indagati per bancarotta, reati fiscali e riciclaggio. Sull'Ilva sapete che io penso che sia sostanzialmente chiusa, so che è una provocazione, l'acciaio in questo paese serve, ma comincio a pensare che sia necessario capire come diamo risposte intanto ai lavoratori che sono in cassa integrazione da tempo, lo ha detto a Bari il segretario generale della UIL Pierpaolo Bombardieri a margine del congresso regionale del sindacato. Serve affrontare con risoluzione e molta verità il fatto che l'Ilva non riesca a ripartire, che ci sono molte situazioni legate alle scelte che gli enti locali compiono, l'affondo del segretario Will. Trovare la massima convergenza sui temi. All'indomani della sua elezione, il neo sindaco di Trani, Marco Galiano, ha già le idee chiare sul percorso da intraprendere. Pur non avendo incassato il sostegno del Movimento 5 Stelle, Galiano, sostenuto da una coalizione di centrosinistra, è riuscito a prevalere su Angelo Guariello, candidato sindaco del centrodestra.
3: Sapevamo che saremmo stati quasi alla pari, sapevamo che il lavoro che era stato fatto dalla nostra coalizione e dalla loro era un lavoro importante. Sappiamo adesso che abbiamo di fronte una città che è divisa, dobbiamo fare un grande lavoro per riportare la serenità che questa città merita e guardare avanti.
2: La Regione Puglia ha dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio regionale dal 15 giugno al 15 settembre, con possibilità di estensione in relazione all'andamento delle condizioni meteorologiche e climatiche. Il provvedimento si inserisce nell'ambito dell'attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi. Nel corso del 2025 la Sala Operativa Regionale di Protezione Civile ha registrato 2.688 interventi, in aumento rispetto al 2024. Disagi oggi per gli abitanti delle marine di Taviano, Racale, Aliste e Ugento, rimasti senza acqua a causa della rottura di un tronco idrico. Al lavoro i tecnici di Acquedotto Pugliese. La società ha fatto sapere che il ripristino dovrebbe essere garantito verso metà pomeriggio. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Questa è Radio Selene. Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene, la radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Sabato 13 giugno noi di Radio Selene vi aspettiamo e invitiamo in un negozio storico di Bisceglie, una boutique di calzature, abbigliamento e pelletteria alta moda, La Fiorente, che festeggia 100 anni di attività. A partire dalle 18 vi racconteremo tutto sul party di anniversario della Fiorente, in diretta e sui social. L'evento è realizzato in collaborazione con Confcommercio Bisceglie. Vi aspettiamo sabato 13 giugno in via 24 maggio 65 a Bisceglie.
4: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
5: Mi raccomando, niente acrobazie.
6: Troppo tardi!
7: Feel the Street.
8: Dal 5 al 14 giugno, dalle 15 alle 20, skate e parkour. In più, da venerdì a domenica, break dance. Grande, da non crederci. Grand Shopping Mongolfiera, Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
1: Questa è Radio Selene.
9: Radio Selene.
10: Radio Selene.
9: Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate. Ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 2003.

0: pizzeria Le Spizierie. Profumo di pane appena sfornato, pizze fragranti e dolci invitanti. Ogni giorno la qualità si sente e si gusta e si vede anche sui social. Cerca subito la pagina Le Spizierie in via Montello 50 e in viale Roma 6, Andria.
1: Freschissime poke e gustosi piatti vi aspettano.
2: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Cause I'm so fucking fabulous.
1: Vivi e rivivi torna tra poco qui su Radio Selene. Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Tivella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Ti andrebbe di leggere un libro nuovo e interessante? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
2: Nuovi infissi, nuova vita.
3: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
2: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
3: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
2: A Bisceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
3: Seguilo sui social.
4: Hai mai gustato la burrata al basilico? Che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile. Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
5: Mi raccomando, niente acrobazie.
6: Troppo tardi!
7: Field Street.
8: Dal 5 al 14 giugno, dalle 15 alle 20, skate e parkour. In più, da venerdì a domenica, break dance. Grande, da non crederci. Gran shopping mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
1: Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi.
9: Vivi e rivivi.
1: Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 2017.

0: spiaggia, avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi su Radio Selene.
1: Salita del vuelo con destino alla

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
4: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti! Anzi, promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Radio Selene. Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi su Radio Selene.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con
2: Lorella Cuccarini. One, two, three, four.
3: Ma magari essere Lorella Cuccarini, soprattutto a quest'ora. Cioè, tu immagina arrivare in radio facendo spaccate, piruette, e come se non ci fosse un domani, soprattutto essere il più amato dagli italiani. Cioè, tanta, tanta roba. Siamo pronti a cominciare? Non sono purtroppo per voi Lorella Cuccarini, sono Luca Catalano, che come tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 18, vi tiene compagnia, cercando, io ci provo sempre, di alleviarvi queste ore, renderle tranquille, parlando di cose belle, curiosità che avvengono in Puglia, ma non solo. Saluto prima di cominciare il mio amico e fido compagno di viaggio, Gigi Savary.
4: È giovane, è bello e anche abbronzato.
3: È già abbronzato? Si vedono in giro già tantissimi abbronzati, ne ho visti una... veramente una marea di gente abbronzata al 9 di giugno. Complimenti a voi che riuscite a essere abbronzati, non vi invidio, però comunque complimenti. Anche oggi tante cose da fare, tante cose da dire, pronti, carichi, ma soprattutto non abbronzati.

Abbiamo iniziato alla grande con il ritmo di Michael Jackson, 1983, Beat It. Buon pomeriggio, le 15 precise.

0: Radio Seleni. Un buon libro è come un buon amico, stimola la mente e riduce lo stress. Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Seleni. Sabato 13 giugno noi di Radio Selene vi aspettiamo e invitiamo in un negozio storico di Bisceglie, una boutique di calzature, abbigliamento e pelletteria alta moda, La Fiorente, che festeggia 100 anni di attività. A partire dalle 18 vi racconteremo tutto sul party di anniversario della Fiorente, in diretta e sui social. L'evento è realizzato in collaborazione con Confcommercio Bisceglie. Vi aspettiamo sabato 13 giugno in via 24 maggio 65 a Bisceglie.
1: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Mi raccomando, niente acrobazie.
3: Troppo tardi!
4: Field Street.
5: Dal 5 al 14 giugno, dalle 15 alle 20, skate e parkour. In più, da venerdì a domenica, break dance. Grande, da non crederci. Grand Shopping Mongolfiera, Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
0: Questa è Radio Selenium.

Negramaro, mentre tutto scorre, 15 e 15 minuti, scorre anche il tempo, scorre anche questo martedì 9 di giugno, scorre anche giugno, se proprio vogliamo allargarla, scorre anche quest'estate e non ne usciamo più. E in apertura, come già vi avevo anticipato, purtroppo ci troviamo a parlare nuovamente di truffe. Attenzione, perché questa nuova segnalazione arriva dalla questura di Bari, che ha denunciato alcuni casi di caller spoofing, una tecnica che permette ai truffatori di far comparire sul telefono della vittima il vero numero della questura di Bari, inducendo quindi le persone a fidarsi della chiamata. Che cosa fanno quindi? Malintenzionati si spacciano per appartenenti alle forze dell'ordine e chiedono bonifici, pagamenti o trasferimenti di denaro con varie scuse. La polizia ovviamente ribadisce che nessuna, e dico nessuna, operazione delle forze dell'ordine chiede mai denaro, codici bancari oppure bonifici telefonicamente. Quindi la raccomandazione è semplice: se ricevete una telefonata strana con una richiesta di soldi un po' sospetta, interrompete subito la telefonata e utilizzate i numeri ufficiali e chiamate immediatamente, ok? Perché il numero che compare sul display non garantisce che chi chiama sia davvero chi dice di essere, eh? Quindi mi raccomando, ancora di più in questo caso, molta attenzione.

ridere mentre parla l'altra persona, che può essere un call center, può essere quello che volete, oppure per esempio adesso, siccome io ho questa turba che ne ho sentito parlare sicuramente anche voi del fatto che un'altra roba che può succedere è qualcuno, grazie all'intelligenza artificiale, che si spaccia per te riproducendo la tua stessa voce. Ho sentito, e questa non mi ricordo se era un articolo, un'intervista, che quando rispondi al telefono, quindi quando apri la chiamata e ti chiama un numero a sospetto, non devi dire pronto, perché quel pezzo può essere preso e registrato per fare la tua voce. Adesso io che faccio? Apro e sto zitto 10 secondi. Se sento che dall'altra parte qualcuno dice pronto Luca, allora inizio a parlare, altrimenti niente. E se noterete, proverete a fare sta roba qua, vi accorgerete che dopo qualche secondo, quando sono numeri fake, la linea cade. Oh, io sto usando sta tecnica, non so se funziona, ma io vado così perché adesso siamo tutti carichi di ansie, di cose, e quindi meglio non parlare. Mutismo assoluto. Molti si chiedono: ma dov'è Bugo? C'è ancora chi cerca Bugo? Noi l'abbiamo recuperato, ce l'ascoltiamo con Sincero.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con DB Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream High Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Lo so, rega vu, è vivo Mordo X. E aneddoto personale, lo sapete, mi piace raccontarvi cose. E quando ero piccolo, invece di Vivo Morto X, cantavo Viva il Motori. Ma non so, non aveva senso, lo so bene, però secondo me Ligabue in questa canzone diceva quello. A proposito di truffe, qualche messaggio dei nostri ascoltatori. Antonio da Bari: ormai quando vedo un numero sconosciuto rispondo già con il sospetto. Bravo, fai benissimo. Maria da Monopoli: a me è arrivato un SMS della banca, sembrava identico a quelli veri. Mi raccomando, non aprite link strani, questa è un'altra roba da non fare mai, nella maniera più assoluta. Chiamate subito la banca quando vi arriva un messaggio, a prescindere vero e falso, voi chiamate. E poi Vito da Taranto dice: la cosa inquietante è che oggi riescono appunto a clonare persino i numeri ufficiali, e l'abbiamo detto, l'allarme è arrivato proprio dalla questura. E poi ce n'era un altro carino, eccolo qua, questo qua di Michele D'Altamura, dice: le truffe diventano sempre più tecnologiche, ma alla fine sfruttano sempre la fiducia delle persone, ed è proprio lì che giocano purtroppo questi truffatori. Quindi, come detto, occhio.

Falco a metà, sono passati tanti anni, 1995, insomma, tanta roba. Prima abbiamo detto di Bugo, in tanti ancora si chiedono dov'è Bugo e in tanti si chiedono anche dov'è Gianluca Grignani. Ultime notizie, mi ricordo le avevamo date noi, che aveva annullato a marzo, se non ricordo male aveva 3-4 date che erano state annullate. Da quel momento in poi nulla, assolutamente nulla. Era stata annunciata il brano con Blanco, poi ancora non si sa nulla di Gianluca Grignani. Speriamo tutto bene. Arriva Material Lover.

Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Questa è Radio Seleni.
1: Noi siamo, capito, siamo abituati in un certo modo e poi non è che puoi non rispettare una tradizione. Quale? Quella del caffè a quest'ora. E quindi noi caffè, voi la musica. Blanco ed Elisa con Ricordi.

la dolcezza di Levante in questa Sei tu, brano sanremese, ma adesso 1984, carica energia, Van Halen, Jump.

0: Radio Seleni.
1: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Radio Selene.
4: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
5: Nuovi infissi, nuova vita.
6: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
5: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
6: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
5: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
6: Seguilo sui social.
7: La vita è un'opportunità. È bellezza. È sogno. È sfida. È ricchezza, è amore, è promessa, è felicità, è avventura, è lotta. Difendi la vita con noi, sostieni la ricerca, firma e destina il tuo 5 per 1000 all'Istituto Tumori di Bari.
3: Radio Selene.
8: Questa mattina Maria Rita ha parlato dell'ultimo giorno di scuola, noi parleremo di quello, delle vacanze estive dei ragazzi, come comportarsi eccetera eccetera, tutto questo prima però la musica, Jovanotti con Alfa.

Together, canzone super estiva. E a proposito di estate, parliamo di questo. Stamattina Maria Rita ha parlato di compiti, visto che la scuola è finita per tutti i ragazzi, campanella finale, quindi via alle vacanze. Ma l'estate per ragazzi e adolescenti non è sempre sinonimo di benessere, compiti a parte, è l'argomento di cui appunto ha parlato stamattina Maria Rita, e per questo motivo gli esperti hanno diffuso un piccolo decalogo per aiutare famiglie e giovani a vivere questi mesi in modo più sereno ed equilibrato. Tra i consigli principali che emergono c'è mantenere orari abbastanza regolari, quindi non stravolgere il sonno, limitare smartphone, quindi non è che perché c'è più tempo libero si può approfittare, e videogiochi soprattutto la sera, evitare il telefono durante i pasti e favorire attività sportive, tempo all'aria aperta e relazioni vere lontano dagli schermi. E questo è verissimo, parole sacrosante, anche perché sono tanti mesi, no? E di conseguenza impiegare il tempo quando magari i genitori comunque non ci sono perché continuano a lavorare regolarmente, perché noi abbiamo quei giorni di ferie, non è che ci possiamo prendere anche noi tutti quei mesi, bisogna stare particolarmente attenti a questo periodo. Facciamo così, tra poco continuiamo a parlare di questo, anche perché ho una domanda per voi, ma ne parliamo tra pochissimo.

quella dei ragazzi e adolescenti che hanno finito la scuola, come detto. Sono arrivati dei consigli degli esperti che hanno tirato fuori questo piccolo decalogo per aiutare le famiglie. I consigli principali li abbiamo detto: orari regolari, limitare ed evitare il telefono durante i pasti, favorire le attività sportive. Inoltre aggiungono particolare attenzione va anche ai segnali di disagio, che possono essere isolamento, irritabilità, alterazioni del sonno o continue critiche al proprio aspetto fisico. Gli esperti ricordano che l'estate può essere un periodo bellissimo per crescere, fare esperienze, rafforzare le amicizie, cose che abbiamo fatto veramente tutti nel periodo estivo, però possono anche essere un momento in cui alcuni ragazzi possono sentirsi più soli o vulnerabili. Ma rimaniamo in ambito estate e giro la domanda a voi ascoltatori di Radio Selene: com'era la vostra estate da ragazzi? Più bicicletta e pallone sotto casa o più smartphone, no, se non c'erano, più tecnologia, televisione e videogiochi? 347 7272 274, messaggi WhatsApp scritti ma anche vocali.

0: 347-7272-274. Radio Selene.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
5: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
6: Con chi parlo?
5: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
7: Tanti auguri. Grazie. Signora Maria.
5: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
8: Un gigantesco ti voglio bene.
9: Questa è una cosa meravigliosa, veramente, quasi fino alle lacrime.
5: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
9: Ma che meraviglia, oh, grazie!
5: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: dit qu'on est baigné.
1: Che meraviglia, Fabio Concato. Qualche messaggio ai nostri ascoltatori. Vi ho chiesto com'era la vostra estate da ragazzi. E più biciclette, pallone, oppure schermi, videogiochi, eccetera, eccetera. E Michele da Bari dice: altro che smartphone, a luglio uscivo dopo colazione e tornavo quando mia madre urlava dal balcone. Lo faceva anche con me. E poi ancora, la bicicletta era il nostro mezzo di trasporto ufficiale, nessuno ci accompagnava. Ci scrivono da Taranto ancora. E, Franco da Monopoli: 3 mesi di estate, pallone sotto casa e ginocchia sempre sbucciate. Quanto è vero. Però mentre leggevo questo messaggio, no? Pensavo a lasciare mio figlio da solo, no? In un cortile. Non tanto per le macchine, ma quanto veramente la sua capacità di mettersi in pericolo in maniera costante non mi farebbe vivere assolutamente bene. Cioè, o gioco anch'io con loro giù nel cortile, oppure distaccarsi la vedo difficile. Ed è, credo, un limite della nostra generazione, purtroppo. E poi chiudiamo con Antonio da Lecce, che dice: il telefono c'era quello di casa, se ti cercavano chiamavano lì. Giusto, giusto, giusto, giusto. Se volete ancora scriverci, 347

che dice buon pomeriggio a tutti, la mia estate da bambino si può racchiudere in un nome: Super Santos. è vero, assolutamente sì. Poi Maria Grazia dice che la sua estate è ascoltare tanta buona musica, e allora ecco.

0: Questa è Radio Seleni.
1: Salutiamo ed abbracciamo tutti coloro che in questo momento magari stanno lavorando sotto il sole, al caldo, e adesso inizia a fare veramente tanto caldo. Vi rinfreschiamo noi con la musica. Al mio paese, Serena Brancale.

Paradise su Radio Selene, un messaggio che va a chiudere la questione estate e quando eravamo bambini cosa facevamo. C'è Marcella che scrive: bicicletta e pallone, a volte la corda per saltare, erano bei tempi, e non solo perché si aveva qualche anno in meno, sembrava che le giornate fossero più lunghe, meno incasinate, semplicemente più belle. Ma che meraviglia, ma che ricordi fantastici che conserviamo tutti. A proposito di ricordi,

E allora 1977, Chic, Everybody Dance. Buon pomeriggio, sono le 17 in punto.

0: Questa è
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
0: Radio Selene.
2: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Sabato 13 giugno noi di Radio Selene vi aspettiamo e invitiamo in un negozio storico di Bisceglie, una boutique di calzature, abbigliamento e pelletteria alta moda, La Fiorente, che festeggia 100 anni di attività. A partire dalle 18 vi racconteremo tutto sul party di anniversario della Fiorente, in diretta e sui social. L'evento è realizzato in collaborazione con Confcommercio Bisceglie. Vi aspettiamo sabato 13 giugno in via 24 maggio 65 a Bisceglie.
4: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
5: La vita è un'opportunità, è bellezza, è sogno, è sfida, è ricchezza, è amore, è promessa, è felicità, è avventura, è lotta. Difendi la vita con noi, sostieni la ricerca, firma e destina il tuo 5 per 1000 all'Istituto Tumori di Bari.
0: Radio Selene.
6: Poco si continua a parlare di estate, animali, spiagge belle made in Puglia, animali fastidiosi come le zanzare, tutto questo tra poco. Ripartiamo dai Maroon 5.

Boom! Litfiba, ritmo numero 2 su Radio Selene. Parliamo ancora di Puglia, parliamo di questa stagione estiva che si apre con questa bellissima notizia per l'ambiente. Siamo ad Ugento, nel Salento, dove è stato scoperto il primo nido di tartaruga marina. Si chiama così, Caretta Caretta, della stagione 2026. Il ritrovamento è avvenuto durante le attività di monitoraggio delle spiagge portate avanti dagli esperti del Centro Recupero Tartarughe Marine di Calimera insieme al Parco Naturale Regionale Litorale di Ugento. La scoperta conferma ancora una volta l'importanza della costa ugentina per la biodiversità del Mediterraneo. Tra l'altro, le attività di controllo proseguiranno per tutta l'estate per individuare eventuali altri nidi e proteggerli, ovviamente, fino alla schiusa delle uova. Tra l'altro, la Caretta Caretta, le Caretta Caretta, anzi, scelgono le spiagge più tranquille e ben conservate per deporre le uova. Per questo ogni nuovo nido viene considerato un segnale positivo sullo stato di salute dell'ambiente costiero, quindi insomma vuol dire che le spiagge di Ugento sono belle, sono tranquille, sono pulite e quindi anche le tartarughe si trovano alla grande. Questa cosa è bellissima. Tra poco, da animali belli e da proteggere, passiamo e parliamo di altri animali. Il mio incubo peggiore quando

Sorry, scusa, scusa, lo sento, i pinguini tattici nucleari. Parliamo appunto di zanzare, non so voi, ma il mio rapporto è pessimo. Io veramente fungo da zampirone per tutta la famiglia. Mi metto là e tanto sono l'unico che viene attaccato, e quindi è veramente un rapporto, si combatte, è come se non ci fosse un domani. E c'è una bella notizia, perché Google vuole combattere le zanzare, sì, proprio Google, il motore di ricerca, come liberando altre zanzare, che detto così può sembrare un controsenso, ma l'idea è quella di rilasciare milioni di zanzare maschio che non pungono e che, grazie a un batterio naturale chiamato Wolbachia, impediscono la nascita di nuove larve. L'obiettivo è ridurre progressivamente la popolazione delle specie più pericolose, quelle che possono insomma trasmettere malattie come la malaria. E la proposta è attualmente al vaglio delle autorità americane e, se dovesse essere approvata, i test partiranno in California e Florida. Una soluzione che potrebbe essere innovativa e che però, ovviamente, come tutte le cose, divide l'opinione pubblica. C'è chi la considera una rivoluzione ecologica, chi invece teme possibili effetti imprevisti sull'ambiente. Io, se dovesse funzionare, sono super a favore, eh?

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Radio Selene.
4: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
5: Entra nel mondo saporito del panificio pizzeria Le Spizierie. Profumo di pane appena sfornato, pizze fragranti e dolci invitanti. Ogni giorno la qualità si sente e si gusta e si vede anche sui social. Cerca subito la pagina Le Spizierie in via Montello 50 e in viale Roma 6, Andria.
6: Freschissime poké e gustosi piatti vi aspettano.
7: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
8: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
7: Vedo la luce in fondo al tunnel.
8: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
9: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
10: La prova costume? Ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream High Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.

0: su Radio SLN. In realtà ascolteremo donne tra pochissimo, perché arriva un momento importante. Quale? Quello del B-Day.
1: B-Day, gli auguri di buon compleanno su Radio Selene.
0: Importante, bello, perché bisogna appunto fare degli auguri, e non senza una donna, ma con delle donne, perché sono due i compleanni da festeggiare in diretta. Iniziamo col primo. Siamo a Squinzano, una cifra tonda, ecco, possiamo spoilerare, protagonista una donna, anche questo l'abbiamo detto. Vediamo se ci risponde. Ecco già che squilla, molto bene. Vediamo un po'. Squilli, squilli, cifra tonda, compleanno importante, bello. Vissuto anche. Tra l'altro prima abbiamo parlato dei numeri strani, no? Quando ci chiamano, o di non rispondere o di rispondere e stare zitti. In questo caso diamo dei consigli contro di noi. E salvate il numero, così è più facile. Rispondi, sta radio aspetta a te. Tra l'altro 100 squilli riesce a fare il telefono. C'è sempre quell'ansietta. Io mi rivolgo ai ganci. Dovete fare in modo che il festeggiato sia col telefono vicino quando stiamo per chiamare, eh? Mi raccomando, ti chiameranno. Niente. Smesso di. Niente. Allora facciamoli noi gli auguri, perché tra poco dobbiamo fare un'altra telefonata a Paola da Squinzano, 50 anni, gli auguri arrivavano dal suo amico Federico, aveva anche un messaggio per lei che vado a leggere, è un po' criptico come messaggio, perché dice: come ben sai non sarò presente alla festa del tuo compleanno, 50 anni per intenderci, ma sappi che sarò presente tutte le volte che vorrai. Questa è l'altra? Questo è l'altro? Partito l'altro questo, eh? Ne avevamo due. Niente, squillano tutti, ma non.
2: Team, servizio di segreteria.
0: La miseria. Allora, questo era quello di Milena, giusto? Gigi, il secondo che abbiamo chiamato. Anche lei non ci ha risposto. Allora chiudo con il messaggio di Paola, che abbiamo chiamato in precedenza per i suoi 50 anni, gli auguri di Fernando, che appunto le diceva che tutte le volte che avrai bisogno lui ci sarà. E poi l'altro numero che abbiamo chiamato e l'altra protagonista era Milena, 54 anni, auguri di San Severo. Gli auguri erano da parte, la sorpresa organizzata da parte di Giovanna, che aveva anche lei un messaggio per te, che dice: le amicizie vanno e vengono, ma tu resti sempre incisa nel mio cuore, ti voglio bene. Mi dispiace non essere riuscito a recapitare questi messaggi e questi auguri ai nostri amici e ascoltatori. Il B-Day però torna puntuale domani alle 11:30.
1: Stai ascoltando

con La Notte su Radio Selene. E tra l'altro Neffa e Fibra hanno annunciato di aver registrato un album assieme, eh? Occhio, io ho ascoltato anche quello che potrebbe essere il loro primo singolo dal titolo Jay-Z. Boh, vedremo che succede. A proposito di ultimi singoli, arriva Coez con Ci vuole una laurea.

0: Amici di Radio Selene, parliamo di eventi che come sempre ci riguardano da vicino, perché sabato 13 di giugno noi di Radio Selene, in particolare ci sarò io, vi aspettiamo e vi invitiamo in un negozio storico di Bisceglie, una boutique di calzature, abbigliamento e pelletteria alta moda, La Fiorente, che festeggia 100 anni di attività. A partire dalle 18 vi racconteremo tutto sul party di anniversario de La Fiorente in diretta e sui social. L'evento realizzato in collaborazione con Confcommercio Bisceglie. Vi aspettiamo sabato 13 di giugno in via 24 maggio 65 a Bisceglie e in diretta dalle 18 su Radio Selene.
1: Questa è Radio Selene.

0: Radio Selene.
1: Abbiamo finito anche per oggi, grazie a Gigi Savoni che ha curato la parte tecnica, tra poco Paola Cisternino, Luca Catalano vi saluta, vi aspetta qua domani a partire dalle ore 15. Ciao e buona serata.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Paola Cisternino.
2: Cari amici, benvenuti, ben ritrovati martedì pomeriggio insieme qui su Radio Selene, le 17:57. Siamo in diretta come sempre da questo momento fino alle 21. Salutiamo Gigi Savoni che si trova dall'altra parte, che si occuperà di quello che voi ascolterete quest'oggi, e tra poco sveleremo anche l'argomento del giorno. Quindi rimanete con noi, intanto so che sale la suspense, per questo motivo vi accogliamo con il primo disco di quest'oggi, Terence Trindade.
0: Questa è

1987, si chiama If You Let Me Stay. Primo disco di quest'oggi era di Terence Trent D'Arby. Buonasera, sono le 18 e un minuto.

0: più. Radio Seleni.
1: Inizio conto alla rovescia.
2: Hai pochi secondi per rubare il Mac Crunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
3: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il Mac Crunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
4: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
5: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sunday a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
0: Radio Selene.
6: Tua estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Seleni. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità.
7: La vita è un'opportunità, è bellezza, è sogno, è sfida, è ricchezza, è amore. È promessa, è felicità, è avventura, è lotta. Difendi la vita con noi, sostieni la ricerca, firma e destina il tuo 5 per 1000 all'Istituto Tumori di Bari.
8: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
9: Mi raccomando, niente acrobazie.
10: Troppo tardi!
11: Feel the Street.
12: Dal 5 al 14 giugno, dalle 15 alle 20, skate e parkour. In più, da venerdì a domenica, break dance. Grande, da non crederci. Grand Shopping Mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
0: Questa è Radio Seleni.
13: Martedì sera insieme qui su Radio Selene fino alle 21. Tra poco, cari amici, svegliamo anche qual è l'argomento che abbiamo scelto per questo appuntamento. Intanto ascoltiamo due dischi di fila, In the Dark di Selena Gomez e poi In Your Eyes, Kylie Minogue.

Girls, Kylie Minogue qui su Radio Selene. La Minogue mi è arrivata anche su Netflix. Per quale motivo? Perché anche su di lei hanno girato un documentario, se vi interessa lo trovate appunto su Netflix e potete un po' ripercorrere la storia di quella che è sempre stata chiamata la Venere in miniatura. Bellissima, non molto alta, un po' piccolina, anche non è che io sia, come dire, questo gran gigante, per carità, però perlomeno lei è bellissima, io no. Allora, quest'oggi parliamo di prezzi, di conti salati. Per quale motivo? Avrete sicuramente sentito la notizia di qualche giorno fa di questi due turisti americani che erano in centro a Roma, hanno deciso di fare una sosta in una gelateria, hanno preso due coppette da tre gusti, quindi la versione un po' più grande della coppa del gelato, ci hanno messo sulla panna i macaron, i cannolini al pistacchio, conto finale 44 euro. Gli è preso un coccolone ad entrambi e hanno deciso di pubblicare lo scontrino raccontando anche la storia su uno dei gruppi più famosi che ci sono su Facebook e che sono dedicati ai viaggiatori che si trovano appunto nella capitale. Da lì si è alzato un polverone. Allora, partiamo dal presupposto che nelle città turistiche, se prendete un qualcosa in centro, lo pagate molto più che in altre zone della città, non solo Roma, ma anche Gallipoli, ecco la prima cosa che mi viene in mente. Quindi questo è un fatto assodato e di questo siamo tutti certi. La cosa che va contestata è che loro pensavano che la panna e i macaroni e tutta quella roba che ci hanno messo sopra, poi sono americani, loro tendono un po' ad abbondare con le cose, pensavano che fossero guarnizioni gratis, gratuite, quindi quando ci hanno messo poi tutti questi supplementi il conto è lievitato fino a 44 euro partendo dai 12 iniziali per la coppa con tre gusti. Allora la domanda quest'oggi che voglio farvi è una: vi è mai capitato di pagare qualcosa tantissimo in una località turistica? E se sì, che cosa? Raccontateci la vostra esperienza. 347 72 72 274.

Paola Iezzi con Stessa Direzione. Stanno già arrivando i vostri messaggi, ricordo l'argomento di quest'oggi e la cosa più costosa che avete acquistato, comunque la cosa che avete pagato di più in assoluto in una zona turistica, e stanno arrivando i vostri messaggi. Da Taranto ci scrivete: io e il mio collega al lavoro ci siamo concessi come pausa una coppetta Bigusto gelato artigianale, vista Castello Aragonese, 3 euro cada uno. Buonissimi, dite agli amici americani di venire a Taranto la prossima vacanza. Effettivamente non è una cattiva idea, adesso glielo scriviamo su Facebook, ma secondo me saranno già andati via dall'Italia, difficilmente torneranno. Allora ci scrivete invece da Bari. Giovanna ci dice: lo scontrino dei due gelati comprendeva ben altro, come spiegavamo prima, e poi siamo nel centro di Roma. Nel 92 a Porto Rotondo, supermercato del Villaggio Valtour, i pomodori 200 lire ciascuno, perché i pomodori li vendevano cada uno, non a prezzo, così a chilo. Cada uno, vuoi un pomodoro? 200 lire. Beh, effettivamente, visto il cambio e visto che eravamo nel 92, effettivamente avete ragione voi. Continuate a scriverci e ad inviare i vostri messaggi, anche i vostri vocali. Noi saremo insieme fino alle 21 e quindi ci fa molto piacere poter parlare di questo con voi.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Radio Selene.
3: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.
4: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
5: Sì.
4: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
5: Sei in diretta su Radio Selene. Sorpresa!
4: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
5: Una persona speciale, il tuo compagno.

0: persona.
1: Prenota il tuo bidet chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta @radioselene.it.
0: Grazie a tutti, un bacio, grazie.
1: Bidet, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

18 e 33 minuti, siete su Radio Selene in questo martedì sera. Si continua a parlare di costi esagerati nelle zone turistiche. Allora, qual è la cosa che avete pagato di più in una zona turistica? Fatecelo sapere, parlate con noi, inviate pure un vostro messaggio al nostro numero WhatsApp che è il 347-7272-274. A tal proposito, Matteo da Brindisi ci scrive: una bottiglietta d'acqua a Miami $7, e si sa che in effetti, vabbè, qui abbiamo cambiato anche continente completamente, e in effetti si sa che in America costa molto più una bottiglia d'acqua di quelle chiuse, di quelle sigillate, che magari qualcos'altro, non so, molto più l'acqua della Coca-Cola per esempio. $7 effettivamente forse sono un pochino tanto, però succede effettivamente. È un po' come le banane a Palermo che non si toccano, e questa è una citazione che ho buttato lì, quanta cultura quest'oggi. Rimanete con noi qui su Radio Selene fino alle 21, adesso Hoosier.

qui su Radio Selene, 18:40 minuti. Come sempre siamo in diretta, lo saremo insieme fino alle 21 e come sempre un sacco di argomenti, e non può mancare la nostra musica, la musica di Radio Selene. Adesso, per esempio, ci ascoltiamo un singolo di una grandissima cantante italiana. Lei è Elisa e questo è Amore è.

0: WhatsApp?
1: Invia un vocale su WhatsApp 347-7272-274. Radio Selene.
2: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Mi raccomando, niente acrobazie.
4: Troppo tardi!
5: Field Street.
6: Dal 5 al 14 giugno, dalle 15 alle 20, skate e parkour. In più, da venerdì a domenica, break dance. Grande, da non crederci. Gran shopping mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.

0: Questa è Radio Selenium.
1: 18:49 minuti, cari amici, ancora un buon martedì sera insieme qui su Radio Selene e seguiteci anche in streaming www.radioselene.it. Adesso due dischi di fila, Mari Frose, prima ancora arriva Diodato.

Mary Frost con Colombina qui su Radio Selene. Parliamo di della donna che spopola ovunque praticamente, cioè Shakira, che ha anche creato il nuovo inno per i mondiali di calcio. Shakira che negli ultimi anni ha fatto più mondiali lei che l'Italia, e questo è un dato di fatto. È tornata appunto con Dai Dai, che è il nuovo singolo, sicuramente l'avrete sentito, basta anche aprire qualunque social e circolano le immagini del video del nuovo inno dei mondiali. Noi l'ascoltiamo qui su Radio Selene con Whenever, Whatever.

0: La voce di Gaia si chiama Bossa Nostra qui su Radio Selene, 2 minuti dopo le 19. Adesso l'informazione con Enrico Mentana.
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Sono giorni decisivi, come si vede, tra pace e guerra, e non soltanto per quanto riguarda il Golfo, dove Trump annuncia per l'ennesima volta siamo a un passo dall'accordo con Teheran. Bisognerà vedere, è chiaro, perché ogni volta che l'ha detto poi è successo qualcosa che ha rimesso tutto in alto mare. E la similitudine marittima non è mai fuori luogo quando si parla di quella guerra. Ma anche sull'altra guerra ci sono novità sempre opposte giorno dopo giorno. Quella di oggi, che è la più importante, riguarda Zelensky, che ha detto, cito testualmente, la soluzione ideale nei negoziati di pace è porre immediatamente fine alla guerra. Come minimo occorre compiere il primo passo, un cessate il fuoco incondizionato e totale. Per raggiungere un cessate il fuoco sarebbe auspicabile organizzare un incontro tra i leader di Ucraina, Russia, ovviamente Europa e Stati Uniti. L'Ucraina ha la volontà di fare tutto questo, vedremo se anche la Russia ne avrà la volontà, finora non l'ha dimostrata. Aveva appena parlato, quando ha detto queste cose, Zelensky con il premier dell'Estonia, direttamente interessato, limitrofo alla guerra, se così posso dire. Ma è chiaro che queste parole fanno capire che l'Ucraina in questo momento ha il coltello dalla parte del manico, perché la situazione sul fronte si è stabilizzata e perché adesso dire di no a una trattativa espone chi lo fa evidentemente alla protesta del mondo intero, oltre che delle varie potenze interessate. Zelensky stressa il ruolo dell'Europa, che in realtà, come sappiamo, Mosca contesta. Ma Putin può continuare a dire solo dei no?
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio Selene.
3: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
1: Radio Selene. Tua estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Ti piace leggere? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
4: La vita è un'opportunità, è bellezza, è sogno, è sfida, è ricchezza, è amore, è promessa, è felicità, è avventura, è lotta. Difendi la vita con noi. Sostieni la ricerca. Firma e destina il tuo 5 per 1000 all'Istituto Tumori di Bari.
5: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Questa è Radio Selene.
0: Cari amici di Radio Selene, insieme fino alle 21 anche in questo martedì. Io sono Paola Cisternino e tra poco vi porto a Bisceglie, esattamente parliamo di dolci, quindi mi raccomando, rimanete attaccati alla radio. Adesso arrivano Miles Smith e Neil Horan.

0: Lasciami.
1: Scelgo ancora te, la voce è quella di Giorgia qui su Radio Selene. Venite con me, andiamo a Bisceglie, perché il tradizionale sospiro di Bisceglie si trasforma in un trullo e così nasce il dolce che celebra la Puglia. A pensare questa idea è stato un pasticcere molto famoso, Nicola Giotti, che ha deciso di prendere il sospiro, dolce tipico appunto della zona, ma anche fondamentalmente molto riconoscibile per la bontà e per la aspetto, e ha deciso di farlo diventare un trullo, quindi la lavorazione è completamente artigianale, non prevede l'utilizzo di stampi e il dolce viene svuotato al suo interno mantenendo intatta chiaramente la struttura originale, poi viene inzuppato nell'alchermes, che è lo storico liquore dal caratteristico colore rosso. Il ripieno custodisce una coulis di ciliegie, ferrovia di Bisceglie, la crema d'antica e la chantilly semimontata alla vaniglia. Io già così mi sento male, non si può presentare questa roba e poi non averla a disposizione, ma qualcuno me ne manda un po', ma signor Giotti, pasticcere che ha voluto, uno ce lo manda, così magari lo vediamo, che sarà sicuramente molto buono, ma soprattutto anche bello, perché poi viene preso, congelato e viene immerso in una glassa di cioccolato bianco e burro di cacao che crea questa sottile copertura sulla quale poi si va a disegnare proprio il caratteristico aspetto del trullo, quindi le pietre, la porta d'ingresso, tutti gli elementi decorativi che fanno proprio parte dell'aspetto del trullo, e quindi è un biglietto da visita completamente pugliese nel gusto e anche a vederlo. Io davvero sono notizie che non dovrei dare, perché poi ci rimango male se non ce l'ho qui accanto con me.
2: Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

Si chiama Forte, lui è Nait qui su Radio Selene. È bella questa canzone, molto romantica, e di amore si parla, perché nello specifico si parla di un messaggio che un ragazzo ventenne ha deciso di inviare alla sua fidanzata, solo che il testo di questo messaggio conteneva: ho fatto un casino, ho fatto un bancomat, se lo ha fatto è perché io ti amo. Bene, questo messaggino, che potrebbe essere un po' come tutti gli altri, però contiene la parola bancomat. Il problema qual è? È che questo ragazzo ventenne albanese, si chiama Enea Dervisci, residente ad Ortanova, che è uno dei 5 reali siti in provincia di Foggia, è stato intercettato perché faceva parte della banda dei bancomat. Non so se vi ricordate, c'era questa banda che in provincia di Foggia ha messo a segno appunto questi colpi, portandosi via degli interi bancomat. Bene, lui ha deciso di confessare questo per amore alla sua fidanzata, solo che questo messaggio è stato intercettato lo scorso marzo ed è finito agli atti dell'indagine, che ha portato all'arresto 2 giorni fa di 7 persone, tra cui proprio questo ventenne che è accusato insieme agli altri dai carabinieri di essere uno dei membri, insieme agli altri 7, della banda dei bancomat. Quindi a volte l'amore fa fare delle follie, ma soprattutto WhatsApp magari non era una buona idea. Comunque sia, chiaramente adesso sono tutti agli arresti e fondamentalmente questa è una buona notizia.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digitastore del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Entra nel mondo saporito del panificio pizzeria Le Spizierie. Profumo di pane appena sfornato, pizze fragranti e dolci invitanti. Ogni giorno la qualità si sente e si gusta e si vede anche sui social. Cerca subito la pagina Le Spizierie in via Montello 50 e in viale Roma 6, Andria.
3: Freschissime poké e gustosi piatti vi aspettano.
4: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
5: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
4: Vedo la luce in fondo al tunnel.
5: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
6: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
7: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con DB Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

con Don Loro sono tornate, hanno fatto una reunion e non so se avete visto le immagini di questo concerto, ne mancavano due all'appello, hanno un po' ridotto diciamo la formazione, però insomma devo dire che hanno un'età, insomma non parliamo di grandi numeri, però 48-49 anni qualcuno li prende, forse qualcosina in meno proprio lei, ma vi posso dire che sono bellissime, in piena forma, hanno cantato e ballato senza perdere mezzo secondo, un fiato, io non capisco come sia possibile questa cosa, ma cosa mangiano? Cosa gli danno da mangiare a queste donne che sono veramente molto belle? Adesso ascoltiamo Partenope.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Off of the gram. Bitches love the gram.
2: Oh wait, shit.

0: Questa è Radio Selene.
1: Ancora un buon martedì sera insieme qui su Radio Selene. Cari amici, scaricate gratuitamente la nostra app che trovate nel digital store del vostro telefonino in modo da rimanere sempre con noi. I prossimi due dischi di fila sono quello di Karol G con Manu Chao, ma prima ancora arriva Marrakesh.

Carol G con Manu Chao qui su Radio Selene. Adesso torniamo con un duo che negli anni poi in realtà si è sciolto, come sappiamo tutti. Sono italianissimi. Negli anni 90 sono arrivati loro e hanno sbancato qualunque cosa e diciamo che oltre questo sono diventati proprio rappresentativi di un'epoca e di una generazione che li porta ancora avanti nel cuore. 883

1993, si chiama Sei un mito, qui su Radio Selene erano gli 883. Buonasera, sono le 20 in punto.

0: Palma, Anita De Mischil qui su Radio Selene. È arrivato il momento di ascoltare insieme l'informazione con le notizie dell'Italia e del mondo.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. Un'indagine per corruzione piomba sulla maxiopera del ponte sullo stretto di Messina. La procura di Roma ha iscritto nel registro degli indagati Tommaso Miele, ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, l'imprenditore Vincenzo Virgilio e l'avvocato Giacomo Saccomanno, già nel CDA della società Stretto di Messina S.p.A. ed ex commissario della Lega in Calabria. Per i PM, i tre accusati di corruzione e di rivelazione di segreto si sarebbero adoperati per ottenere un parere favorevole al progetto da parte della Corte dei Conti, che invece bocciò la delibera CIPES nell'ottobre del 2025. La società dello stretto si dice estranea ai fatti. Movimento 5 Stelle, PD, Alleanza Verdi e Sinistra chiedono lo stop dei lavori. Continuano i raid israeliani nel sud del Libano malgrado gli avvertimenti lanciati dall'Iran. Almeno 8 persone sono rimaste uccise in un attacco a tiro. Secondo il Ministero della Sanità di Beirut sono complessivamente 29 le vittime nelle ultime 24 ore. Trump si dice comunque ottimista su un accordo con Teheran entro 2-3 giorni. Roma indignata con il ministro israeliano Ben-Gvir per le offese all'Italia, parole inaccettabili e indegne, commenta il ministro degli esteri italiani. Parigi invece vieta l'ingresso all'altro ministro estremista Smotrich e assieme a Londra e ad altri 4 paesi impone sanzioni ai coloni violenti. Ira di Israele. L'Europa intanto annuncia nuove misure contro Mosca e congela il price cap sul petrolio. Zelensky intanto sollecita un vertice con i leader di Europa, Russia e Stati Uniti. Arrestato in Egitto Tamer Amaouda, ex marito di Nessy Guerra, la donna italiana condannata a 6 mesi di detenzione e lavori forzati con l'accusa di adulterio e sottoposta assieme alla figlia al divieto di espatrio. Amaouda, già condannato in Italia per furto e truffe anche per lesione stalking, è stato denunciato dal console onorario d'Italia a Hurghada per minacce e tentativo di aggressione. Gli aveva detto: ti faccio sparare. La donna intanto da settimane si batte per poter tornare in Italia, vive infatti nascosta per paura dell'ex violento. L'astronauta Luca Parmitano sarà nell'equipaggio della missione Artemis 3 della NASA, destinata ad aprire la via ad un nuovo sbarco sulla Luna. Parmitano, dell'Agenzia Spaziale Europea, farà parte della missione prevista nella seconda metà del 2027, progettata per sperimentare l'attracco della navetta Orion con il lander lunare. Parmitano sarà l'unico astronauta non americano a far parte dell'equipaggio. Sono onorato, l'Italia è la mia rampa di lancio, ha detto l'astronauta commosso. È tutto, alla prossima edizione.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
3: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
1: Radio Selene.
4: Beach Tour!
5: La tua estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Tivella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Ami i libri? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
6: Nuovi infissi, nuova vita.
7: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
6: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
7: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
6: A Bisceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
7: Seguilo sui social.
8: Mi raccomando, niente acrobazie.
9: Troppo tardi!
10: Feel the street.
11: Dal 5 al 14 giugno, dalle 15 alle 20, skate e parkour. In più, da venerdì a domenica, break dance. Grande, da non crederci. Grand Shopping Mongolfiera, Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
1: Radio Selene.
0: 8 minuti dopo le 20, questo vuol dire che inizia adesso l'ultima ora che passeremo insieme per questo martedì sera qui su Radio Selene. Rimanete con noi, tra poco parliamo di Salento e di Alberto Angela. Se volete capire cosa c'entrano l'uno con l'altro, restate con noi. Ascoltiamo adesso YouTube.

Food con a Big Love qui su Radio Selene. Come anticipato prima, si parla di Salento e si parla di Alberto Angela. Per quale motivo? Perché è stata scoperta una nuova specie marina nel Mediterraneo ed è stata anche descritta in uno studio pubblicato sullo Zoological Journal of the Linnean Society da un team internazionale che è guidato da alcuni ricercatori dell'Università del Salento. Hanno trovato questa nuova specie, l'hanno inserita, descritta, studiata e quant'altro. E come si chiama? Allora ve lo dico: Mixicola Alberto Angelai. Ed è vero, è stato dedicato, la scoperta è stata dedicata ad uno dei più grandi divulgatori scientifici che abbiamo in Italia, ovvero Alberto Angela, che in questo caso io immagino, magari se siete al mare, siete nel Mediterraneo, ne vedete una, anche perché somiglia ad una specie di nastro arancione, giallo, quindi è abbastanza riconoscibile. Se la vedete la chiamate Alberto Angelai, se si gira è lei. Comunque ovviamente c'è anche la replica, la risposta in un video pubblicato da Alberto Angela, dove ringrazia i ricercatori per questa sorpresa. Effettivamente lui poi, che è una persona molto schiva, molto riservata e probabilmente non molto propensa comunque agli elogi, e se li merita tutti sicuramente, uno dei più bravi, ha ringraziato e poi ha tirato fuori chiaramente il discorso che riguarda tutto il lavoro fatto dai ricercatori, che è stato veramente un grandissimo lavoro, un team internazionale, lo ripeto, guidato dall'Università del Salento.

20 e 20 minuti in punto in diretta qui su Radio Selene. Rimaniamo in Puglia, esattamente andiamo a Barletta, dove arriva il barbiere popolare, ovvero è una barberia popolare che offre gratuitamente un taglio di capelli a chi non può permetterselo, ed è un'iniziativa dei volontari dell'ambulatorio popolare di Barletta, dove diciamo il suono della solidarietà prende forma magari con un rasoio, con un paio di forbici, ed è una bella iniziativa. Ci sono molti volontari la cui magari leva di servizio è stata sicuramente molto gradita, tant'è che ci sono i primi clienti, anzi il primo cliente è stato Omar, che aveva bisogno di una bella sistemata. La maggior parte delle persone che magari ha bisogno di tagliare i capelli non riesce, si tratta magari di gente che lavora nei campi al caldo, quindi a un certo punto diventa anche un'esigenza, vi fa stare meglio, magari avete anche meno caldo, sudate meno, sono lavori molto molto pesanti, e ovviamente non vale solo per chi lavora nei campi, ma per chi effettivamente non si può permettere un taglio di capelli. Ragion per cui questa associazione ha deciso di intraprendere questo percorso molto molto solidale e bello. Chiunque ne abbia bisogno può raggiungere la sede dell'associazione, che si trova in piazza Plebiscito, e chiedere un appuntamento. Loro sono lì, sono molto carini, molto disponibili, e si occuperanno di voi, questa volta in tutti i sensi. Vi risistemano l'anima passando per i capelli.

0: Facebook and Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Bibi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream High Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
3: Entra nel mondo saporito del panificio pizzeria Le Spizierie. Profumo di pane appena sfornato, pizze fragranti e dolci invitanti. Ogni giorno la qualità si sente e si gusta e si vede anche sui social. Cerca subito la pagina Le Spizierie in via Montello 50 e in viale Roma 6, Andria.
4: Freschissime poke e gustosi piatti vi aspettano.
1: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Way, Tiesto, 20 e 30 minuti, Radio Selene, parliamo di matrimoni anche perché arriva l'estate, quindi è la stagione ideale per sposarsi, almeno per chi si sposa, meno per chi riceve l'invito, e infatti quasi nessuno è pronto a confessarlo, però diciamo la verità, ricevere l'invito di un matrimonio oramai è causa più di stress che di gioia, sia perché tantissimi, probabilmente anche troppi, non rinunciano ai grandi matrimoni, in quelli per capirsi in stile Dua Lipa, che possono anche rovinare le vacanze altrui, soprattutto se poi dovete fare delle trasferte per recarvi nel posto nel quale appunto gli sposi vogliono stare, e diciamo che anche dal punto di vista economico è estremamente oneroso, e proprio per questo motivo stanno prendendo sempre più piede i surprise wedding. Sono i matrimoni a sorpresa, cioè tu ricevi un invito per una festa di compleanno, un pranzo in famiglia, una semplice grigliata, e quando arrivi lì, tadan, sorpresone, loro si sposano, quindi la convocazione informale si trasforma in un matrimonio, ed è una cosa che molte persone, non solo in Italia, stanno sempre scegliendo.

E io lo so che questa la state cantando, magari siete in auto col finestrino abbassato, giustamente anche le temperature permettono, e lì con i capelli al vento vi siete cantati tutta questa Self Control di Raf che abbiamo appena ascoltato qui su Radio Selene. Vi facciamo cantare ancora un po', questa volta con canzone estiva, lei Annalisa. Quando

0: Radio Selene.
1: 20 e 48 minuti, ci stiamo piano piano avviando verso la conclusione dell'appuntamento di questo martedì sera insieme qui su Radio Selene e come sempre adesso ascoltiamo due dischi di fila, Heroin dei Maroon 5 e poi Tommaso Paradiso.

Tommaso Paradiso con i romantici qui su Radio Selene. Siamo quasi giunti al termine di questo appuntamento e io notavo giustamente una cosa. Come dicevo prima, grazie al cielo inizia a far caldo, si sente quell'odore di estate, anche perché se vi affacciate da qualche parte, fate un giro in paese, in città, dipende appunto da dove vi trovate, vedete magari le piazze che si riempiono anche fino a quest'ora, fino a tardi, la gente è seduta fuori che magari prende un caffè, qualcosa da bere, ed è molto bello, come il disco che sta arrivando. Sono i REM.

0: Santi Francesi, ultimo disco per quest'oggi. Grazie a Gigi Savoni per aver curato la parte tecnica di questo programma e grazie a tutti voi per aver scelto di passare la vostra serata qui su Radio Selene. Ci sentiamo domani dalle 18 alle 21.
1: Radio Selene. Radio Selene Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. Ursula von der Leyen annuncia nuove misure contro Mosca nel mirino, energia, finanza e settore ittico, oltre al divieto d'ingresso ai veterani russi della guerra in Ucraina. La nostra costanza con i pacchetti di sanzioni alla Russia sta pagando, dice la presidente della Commissione europea. Ecco allora il 21esimo pacchetto di sanzioni. L'Unione europea introdurrà anche una sospensione temporanea del tetto massimo sul prezzo del petrolio russo fino a gennaio 2027 per consentire ai mercati di stabilizzarsi mantenendo al contempo la pressione sulle entrate russe. Continuano i raid israeliani nel sud del Libano malgrado gli avvertimenti lanciati dall'Iran. Almeno 8 persone sono rimaste uccise in un attacco a tiro. Secondo il Ministero della Sanità di Beirut sono complessivamente 29 le vittime nelle ultime 24 ore. Intanto Donald Trump si dice ottimista. In ogni caso sono d'accordo con Teheran entro 2-3 giorni. La Procura di Roma ha iscritto nel registro degli indagati un ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, un avvocato già consigliere di amministrazione della società Stretto di Messina S.p.A. e un imprenditore. I tre accusati di corruzione e di rivelazione di segreto, secondo il PM, avrebbero fatto pressioni sui magistrati contabili per dare un parere favorevole all'opera. Alla luce invece della bocciatura della delibera del CIPES nell'ottobre del 2025 da parte della Corte dei Conti, il magistrato contabile indagato si era impegnato a predisporre una memoria da consegnare alla società. Lo sciopero dei treni è sospeso, almeno quello indetto dai sindacati confederali. Dopo il tavolo al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è stato deciso di sospendere la mobilitazione di 8 ore dell'11 giugno nelle ferrovie legato alle gare dei servizi intercity. Il tavolo è stato presieduto dal viceministro Edoardo Rixi. Il MIT ha ascoltato e raccolto le richieste dei sindacati dei ferrovieri tutelando una giornata di lavoro per milioni di lavoratori e pendolari. Ha detto la sospensione dello sciopero dell'11 giugno dimostra che il confronto serio e concreto porta risultati, afferma. Ma se da una parte i sindacati confederali hanno sospeso lo sciopero, dall'altro i lavoratori delle imprese ferroviarie aderenti a CUB Trasporti e SGB confermano che sciopereranno in ogni caso. L'ARAN e i sindacati della pubblica amministrazione hanno raggiunto l'accordo per rinnovare il contratto delle funzioni centrali, un comparto che riguarda quasi 200.000 lavoratori per il triennio 2025-27. L'aumento contrattuale medio a regime di 160 euro e va dai 126,60 per gli operatori e 221 euro mensili per le elevate professionalità. Il sindacato sottolinea che è stato introdotto un meccanismo di verifica per prevenire aumenti inflattivi non previsti a tutela dei salari e dopo 30 anni è stato inserito il diritto alle ferie uguali per i neoassunti e colleghi con maggiore anzianità. È tutto, alla prossima edizione.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
3: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
1: Radio Selene.
4: Beach Tour!
5: La tua estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Ti andrebbe di leggere un libro nuovo e interessante? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
6: La vita è un'opportunità, è bellezza, è sogno, è sfida, è ricchezza, è amore, è promessa, è felicità, è avventura, è lotta. Difendi la vita con noi. Sostieni la ricerca. firma e destina il tuo 5 per 1000 all'Istituto Tumori di Bari.
7: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
8: Sabato 13 giugno noi di Radio Selene vi aspettiamo e invitiamo in un negozio storico di Bisceglie, una boutique di calzature, abbigliamento e pelletteria alta moda, La Fiorente, che festeggia 100 anni di attività. A partire dalle 18 vi racconteremo tutto sul party di anniversario della Fiorente, in diretta e sui social. L'evento è realizzato in collaborazione con Confcommercio Bisceglie. Vi aspettiamo sabato 13 giugno in via 24 maggio 65 a Bisceglie.
1: Radio Selene. Radio Selene.
9: Radio Selene.
1: Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi.
9: Vivi e Rivivi.
1: Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
4: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Bibi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
5: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Questa è Radio Seleni. Vivi e rivivi. Un viaggio nella musica. Rivivi il 2017.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
5: La prova costume? Ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
6: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6444.

Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 2017. I found

0: Vivi e rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Un'indagine per corruzione piomba sulla maxi opera del ponte sullo stretto di Messina. La Procura di Roma ha iscritto nel registro degli indagati Tommaso Miele, ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, l'imprenditore Vincenzo Virgilio e l'avvocato Giacomo Saccomanno, già nel CDA della società Stretto di Messina S.p.A. ed ex commissario della Lega in Calabria. Per i PM, i tre accusati di corruzione e di rivelazione di segreto si sarebbero adoperati per ottenere un parere favorevole al progetto da parte della Corte dei Conti, che invece bocciò la delibera CIPES nell'ottobre del 2025. La società dello stretto si dice estranea ai fatti. Movimento 5 Stelle, PD, Alleanza Verdi e Sinistra chiedono lo stop dei lavori. Continuano i raid israeliani nel sud del Libano malgrado gli avvertimenti lanciati dall'Iran. Almeno 8 persone sono rimaste uccise in un attacco a tiro. Secondo il Ministero della Sanità di Beirut sono complessivamente 29 le vittime nelle ultime 24 ore. Trump si dice comunque ottimista su un accordo con Teheran entro 2-3 giorni. Ursula von der Leyen annuncia nuove misure contro Mosca nel mirino, energia, finanza e settore ittico, oltre al divieto d'ingresso ai veterani russi della guerra in Ucraina. La nostra costanza con i pacchetti di sanzioni alla Russia sta pagando, dice la presidente della Commissione europea. Ecco allora il 21esimo pacchetto di sanzioni. L'Unione europea introdurrà anche una sospensione temporanea del tetto massimo sul prezzo del petrolio russo fino a gennaio 2027 per consentire ai mercati di stabilizzarsi, mantenendo al contempo la pressione sulle entrate russe. Lo sciopero dei treni è sospeso, almeno quello indetto dai sindacati confederali. Dopo il tavolo al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è stato deciso di sospendere la mobilitazione di 8 ore dell'11 giugno nelle ferrovie legato alle gare dei servizi intercity. Il tavolo è stato presieduto dal viceministro Edoardo Rixi. Il MIT ha ascoltato e raccolto le richieste dei sindacati dei ferrovieri, tutelando una giornata di lavoro per milioni di lavoratori e pendolari, ha detto. La sospensione dello sciopero dell'11 giugno dimostra che il confronto serio e concreto porta risultati, afferma. Ma se da una parte i sindacati confederali hanno sospeso lo sciopero, dall'altro i lavoratori delle imprese ferroviarie aderenti a CUB Trasporti e SGB confermano che sciopereranno in ogni caso. L'astronauta Luca Parmitano sarà nell'equipaggio della missione Artemis 3 della NASA, destinata ad aprire la via ad un nuovo sbarco sulla Luna. Parmitano, dell'Agenzia Spaziale Europea, farà parte della missione prevista nella seconda metà del 2027, progettata per sperimentare l'attracco della navetta Orion con il lander lunare. Parmitano sarà l'unico astronauta non americano a far parte dell'equipaggio. Sono onorato, l'Italia è la mia rampa di lancio, ha detto l'astronauta commosso. È tutto, alla prossima edizione.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
2: Tua estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Sabato 13 giugno noi di Radio Selene vi aspettiamo e invitiamo in un negozio storico di Bisceglie, una boutique di calzature, abbigliamento e pelletteria alta moda, La Fiorente, che festeggia 100 anni di attività. A partire dalle 18 vi racconteremo tutto sul party di anniversario della Fiorente, in diretta e sui social. L'evento è realizzato in collaborazione con Confcommercio Bisceglie. Vi aspettiamo sabato 13 giugno in via 24 maggio 65 a Bisceglie.
3: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
4: Nuovi infissi, nuova vita.
5: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
4: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
5: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
4: A Bisceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
5: Seguilo sui social.
0: Radio Selene. Vivi e rivivi.
6: Vivi e rivivi, un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Entra nel mondo saporito del panificio pizzeria Le Spizierie. Profumo di pane appena sfornato, pizze fragranti e dolci invitanti. Ogni giorno la qualità si sente e si gusta e si vede anche sui social. Cerca subito la pagina Le Spizierie in via Montello 50 e in viale Roma 6, Andria.
3: Freschissime poke e gustosi piatti vi aspettano.
4: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream High Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
5: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
6: Sì.
5: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
7: Sì, Feliciano, non è uno scherzo. Sei con noi in diretta su Radio Selene. Auguri!
5: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
7: Chi ha scritto per te dice: sai troppo di noi. Sei bloccata a noi a vita. Ti vogliamo bene.
8: No, vabbè.
5: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
8: Grazie, grazie di cuore, veramente un compleanno speciale.
5: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.
0: Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi un viaggio nella musica. Rivivi il 1993.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Mi raccomando, niente acrobazie.
3: Troppo tardi!
4: Feel the Street.
5: Dal 5 al 14 giugno, dalle 15 alle 20, skate e parkour. In più, da venerdì a domenica, break dance. Grande, da non crederci. Gran shopping mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.

Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e Rivivi. Il viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi è finito, ma torna domani, qui su Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Una cricca di cui avrebbe fatto parte anche l'ex numero 2 della Corte dei Conti ha cercato di pilotare il maxi progetto del ponte sullo stretto e il perno su cui si basa l'indagine della Procura di Roma in cui si procede per corruzione e rivelazione del segreto d'ufficio nell'ambito del progetto per la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina. Cricca, come definiscono gli inquirenti, la cui figura chiave sarebbe l'ex presidente aggiunto della Corte Tommaso Miele in pensione da febbraio scorso. Il procedimento riguarda presunti tentativi di condizionare l'esame di legittimità dei giudici contabili sull'approvazione del progetto definitivo dell'opera. La politica, solidarietà a Matteo Salvini per il grave episodio avvenuto oggi all'Università La Sapienza. Bruciare il volto di chi la pensa diversamente non è protesta, è odio ideologico, un gesto intollerante che nulla a che vedere con il confronto democratico. Continueremo a portare avanti il nostro lavoro con determinazione e senza sconti, nonostante il clima di odio che qualcuno cerca di alimentare. Questo quanto scrive sui social la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Rischio disagi giovedì per chi viaggia in treno con le sigle sindacali che prendono binari diversi, mentre i sindacati confederali hanno sospeso il loro sciopero di 8 ore nelle ferrovie dopo il tavolo al Ministero dei Trasporti, quelli di base invece vanno avanti nella protesta con uno stop di 23 ore dalle 3 del mattino di giovedì 11 giugno alle 2 di venerdì 12. Lo sciopero è a sostegno della piattaforma per un contratto collettivo nazionale che tuteli adeguatamente diritti, sicurezza, salute e salario e contro il buco nero delle gare, affermano Cub Trasporti SGB. Non vi è alcun confronto in corso con il Ministero della Giustizia sulla responsabilità civile o disciplinare dei magistrati. C'è stato un incontro tra il Ministro della Giustizia e l'ANM nelle scorse settimane dove è stato chiesto l'intervento rapido e immediato sulle priorità della giustizia, non certo sulla responsabilità civile o disciplinare, le cui regole garantiscono un efficace e giusto punto di equilibrio. Questo spetta alla politica a trovare, se lo ritiene, soluzioni più soddisfacenti. Questo è quanto dice il segretario dell'ANM Rocco Maruotti, che aggiunge: daremo in ogni caso il nostro contributo tecnico ove richiesto. Lo sport, col tennis, Jannik Sinner sta bene, torna ad allenarsi. Gli esami ai quali si è sottoposto il tennista azzurro all'ospedale San Raffaele non hanno evidenziato patologie. Il numero uno al mondo sta bene, inizierà ad allenarsi a Monte Carlo in vista del ritorno in campo a Wimbledon in programma dal 29 giugno. Dunque gli esami non hanno evidenziato patologie e tutti gli indicatori di Jannik Sinner sono eccellenti, fanno sapere dal San Raffaele. È tutto, alla prossima edizione.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
2: Radio Selene. Rififi.

0: Rififi, una raffinata selezione musicale e la perfetta colonna sonora delle vostre serate. Solo su Radio Selene.
1: Rain, darker, cloudy, rain.

Fifi, le migliori songs lounge, nu jazz e deep house che vi faranno riscoprire il piacere di ascoltare melodie e suoni in completo relax, solo su Radio Selene.

Ha ha ha.

Rififi, una raffinata selezione musicale e la perfetta colonna sonora delle vostre serate. Solo su Radio Selene.

0: Lorenzo D'Argento ha selezionato Rififi, New Bossa, New Jazz, Lounge, Deep House, solo su Radio Selene.
1: Radio Selene. Stai ascoltando Radio Selene. Radio Selene Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. Un'indagine per corruzione piomba sulla maxi opera del ponte sullo stretto di Messina. La Procura di Roma ha iscritto infatti nel registro degli indagati Tommaso Miele, ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, l'imprenditore Vincenzo Virgilio e l'avvocato Giacomo Saccomanno, già nel CDA della società Stretto di Messina ed ex commissario della Lega in Calabria. Per i PM, i tre accusati di corruzione e di rivelazione di segreto si sarebbero adoperati per ottenere un parere favorevole al progetto da parte della Corte dei Conti, che invece bocciò la delibera CIPES nell'ottobre del 2025. La società dello stretto si dice estranea ai fatti. Movimento 5 Stelle, PD, Alleanza Verdi e Sinistra chiedono invece lo stop dei lavori. Il conflitto in Medio Oriente. Continuano i raid israeliani nel sud del Libano malgrado gli avvertimenti lanciati dall'Iran. Almeno 8 persone sono rimaste uccise in un attacco nella città di Tiro, 29 le vittime nelle ultime 24 ore. Trump si dice comunque ottimista su un accordo con Teheran entro 2-3 giorni. Arrestato in Egitto Tamer Amouda, ex marito di Nessy Guerra, la donna italiana condannata a 6 mesi di detenzione e lavori forzati con l'accusa di adulterio e sottoposta assieme alla figlia al divieto di espatrio. Amouda, già condannato in Italia per furto e truffa e anche per lesioni e stalking, è stato denunciato dal console onorario d'Italia Orgada per minacce e tentativo di aggressione. Gli aveva detto: ti faccio sparare. La donna da settimane si batte per poter tornare in Italia, vive nascosta per paura dell'ex violento. L'astronauta Luca Parmitano sarà nell'equipaggio della missione Artemis 3 della NASA, destinata ad aprire la via ad un nuovo sbarco sulla Luna. L'italiano dell'Agenzia Spaziale Europea farà parte della missione prevista nella seconda metà del 2027, progettata per sperimentare l'attracco della navetta Orion con un lander lunare. Sarà l'unico astronauta non americano a far parte dell'equipaggio. Sono onorato. L'Italia è la mia rampa di lancio, ha detto un commosso Parmitano. Belen Rodriguez è indagata dalla Procura di Milano per omissione di soccorso. Nelle scorse settimane, secondo la denuncia della municipale, la showgirl avrebbe causato 2 incidenti stradali senza fermarsi. Nel primo avrebbe urtato uno specchietto di una vettura in sosta, nel secondo caso, sempre in centro a Milano, avrebbe centrato uno scooter e 2 mezzi in sosta, procurando lesioni lievi a 3 occupanti. È tutto, grazie per averci seguito.
1: Stai ascoltando Radio Selene. Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con
2: Lorella Cuccarini. One, two, three, four.
3: Ma magari essere Lorella Cuccarini, soprattutto a quest'ora. Cioè, tu immagina arrivare in radio facendo spaccate, piruette, e come se non ci fosse un domani, soprattutto essere il più amato dagli italiani. Cioè, tanta, tanta roba. Siamo pronti a cominciare? Non sono purtroppo per voi Lorella Cuccarini, sono Luca Catalano, che come tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 18, vi tiene compagnia, cercando, io ci provo sempre, di alleviarvi queste ore, renderle tranquille, parlando di cose belle, curiosità che avvengono in Puglia, ma non solo. Saluto prima di cominciare il mio amico e fido compagno di viaggio, Gigi Savary.
4: È giovane, è bello e anche abbronzato.
3: È già abbronzato? Si vedono in giro già tantissimi abbronzati, ne ho visti una... veramente una marea di gente abbronzata al 9 di giugno. Complimenti a voi che riuscite a essere abbronzati, non vi invidio, però comunque complimenti. Anche oggi tante cose da fare, tante cose da dire, pronti, carichi, ma soprattutto non abbronzati.

giocato alla grande con il ritmo di Michael Jackson, 1983, Beat It. Buon pomeriggio, le 15 precise.

L'Uvraggetto in Negramaro mentre tutto scorre, 15 e 15 minuti, scorre anche il tempo, scorre anche questo martedì 9 di giugno, scorre anche giugno se proprio vogliamo allargarla, scorre anche quest'estate e non ne usciamo più. E in apertura, come già vi avevo anticipato, purtroppo ci troviamo a parlare nuovamente di truffe. Attenzione, perché questa nuova segnalazione arriva dalla questura di Bari, che ha denunciato alcuni casi di caller spoofing, una tecnica che permette ai truffatori di far comparire sul telefono della vittima il vero numero della questura di Bari, inducendo quindi le persone a fidarsi della chiamata. Che cosa fanno quindi i malintenzionati? Si spacciano per appartenenti alle forze dell'ordine e chiedono bonifici, pagamenti o trasferimenti di denaro con varie scuse. La polizia ovviamente ribadisce che nessuna, e dico nessuna, operazione delle forze dell'ordine chiede mai denaro, codici bancari oppure bonifici telefonicamente. Quindi la raccomandazione è semplice: se ricevete una telefonata strana con una richiesta di soldi un po' sospetta, interrompete subito la telefonata e utilizzate i numeri ufficiali e chiamate immediatamente, ok? Perché il numero che compare sul display non garantisce che chi chiama sia davvero chi dice di essere. Quindi mi raccomando, ancora di più in questo caso, molta attenzione.

Drive Safe su Radio Selene. Adesso io non so voi come siete messi dal punto di vista delle truffe, cioè quando vi arriva un numero strano, la tecnica che usate è chiudere, rispondere e poi chiudere mentre parla l'altra persona, che può essere un call center, può essere quello che volete, oppure per esempio adesso, siccome io ho questa turba che sì, ne ho sentito parlare sicuramente anche voi del fatto che un'altra roba che può succedere è qualcuno, grazie all'intelligenza artificiale, che si spaccia per te riproducendo la tua stessa voce. Ho sentito, e questa non mi ricordo se era un articolo, un'intervista, che quando rispondi al telefono, quindi quando apri la chiamata e ti chiama un numero sospetto, non devi dire pronto, perché quel pezzo può essere preso e registrato per fare la tua voce. Adesso io che faccio? Apro e sto zitto 10 secondi. Se sento che dall'altra parte qualcuno dice pronto Luca, allora inizio a parlare, altrimenti niente. E se noterete, proverete a fare sta roba qua, vi accorgerete che dopo qualche secondo, quando sono numeri fake, la linea cade. Oh, io sto usando sta tecnica, non so se funziona, ma io vado così, perché adesso siamo tutti carichi di ansie, di cose, e quindi meglio non parlare. Mutismo assoluto. Molti si chiedono: ma dov'è Bugo? C'è ancora chi cerca Bugo? Noi l'abbiamo recuperato, ce l'ascoltiamo con Sincero.

Lo so, rega vu, è vivo Mordo X. E aneddoto personale, lo sapete, mi piace raccontarvi cose. E quando ero piccolo, invece di Vivo Morto X, cantavo Viva il Motori. Ma non so, non aveva senso, lo so bene, però secondo me Ligabue in questa canzone diceva quello. A proposito di truffe, qualche messaggio dei nostri ascoltatori. Antonio da Bari: ormai quando vedo un numero sconosciuto rispondo già con il sospetto. Bravo, fai benissimo. Maria da Monopoli: a me è arrivato un SMS della banca, sembrava identico a quelli veri. Mi raccomando, non aprite link strani, questa è un'altra roba da non fare mai, nella maniera più assoluta. Chiamate subito la banca quando vi arriva un messaggio, a prescindere vero e falso, voi chiamate. E poi Vito da Taranto dice: la cosa inquietante è che oggi riescono appunto a clonare persino i numeri ufficiali, e l'abbiamo detto, l'allarme è arrivato proprio dalla questura. E poi ce n'era un altro carino, eccolo qua, questo qua di Michele D'Altamura, dice: le truffe diventano sempre più tecnologiche, ma alla fine sfruttano sempre la fiducia delle persone, ed è proprio lì che giocano purtroppo questi truffatori. Quindi, come detto, occhio.

Falco a metà, sono passati tanti anni, 1995, insomma, tanta roba. Prima abbiamo detto di Bugo, in tanti ancora si chiedono dov'è Bugo e in tanti si chiedono anche dov'è Gianluca Grignani. Ultime notizie, mi ricordo le avevamo date noi, che aveva annullato a marzo, se non ricordo male, aveva 3-4 date che erano state annullate. Da quel momento in poi nulla, assolutamente nulla. Era stata annunciata il brano con Blanco, poi ancora non si sa nulla di Gianluca Grignani. Speriamo tutto bene. Arriva Material Lover.

0: Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Noi siamo, capito, siamo abituati in un certo modo e poi non è che puoi non rispettare una tradizione. Quale? Quella del caffè a quest'ora. E quindi noi caffè, voi la musica. Blanco ed Elisa con Ricordi.

Dolcezza di Levante in questa Sei tu, brano sanremese, ma adesso 1984, carica, energia, Van Halen, Jump.

0: Radio Seleni.
1: Questa mattina Maria Rita ha parlato dell'ultimo giorno di scuola, noi parleremo di quello, delle vacanze estive dei ragazzi, come comportarsi eccetera eccetera, tutto questo prima però la musica, Jovanotti con Alfa.

Together, together, canzone super estiva. E a proposito di estate, parliamo di questo. Stamattina Maria Rita ha parlato di compiti, visto che la scuola è finita per tutti i ragazzi, campanella finale, quindi via alle vacanze. Ma l'estate per ragazzi e adolescenti non è sempre sinonimo di benessere, compiti a parte, è l'argomento di cui appunto ha parlato stamattina Maria Rita, e per questo motivo gli esperti hanno diffuso un piccolo decalogo per aiutare famiglie e giovani a vivere questi mesi in modo più sereno ed equilibrato. Tra i consigli principali che emergono c'è mantenere orari abbastanza regolari, quindi non stravolgere il sonno, limitare smartphone, quindi non è che perché c'è più tempo libero si può approfittare, e videogiochi soprattutto la sera, evitare il telefono durante i pasti e favorire attività sportive, tempo all'aria aperta e relazioni vere lontano dagli schermi. E questo è verissimo, parole sacrosante, anche perché sono tanti mesi, no? E di conseguenza impiegare il tempo quando magari i genitori comunque non ci sono perché continuano a lavorare regolarmente, perché noi abbiamo quei giorni di ferie, non è che ci possiamo prendere anche noi tutti quei mesi, bisogna stare particolarmente attenti a questo periodo. Facciamo così, tra poco continuiamo a parlare di questo, anche perché ho una domanda per voi, ma ne parliamo tra pochissimo.

quella dei ragazzi e adolescenti che hanno finito la scuola, come detto. Sono arrivati dei consigli degli esperti che hanno tirato fuori questo piccolo decalogo per aiutare le famiglie. I consigli principali li abbiamo detto: orari regolari, limitare ed evitare il telefono durante i pasti, favorire le attività sportive. Inoltre aggiungono particolare attenzione va anche ai segnali di disagio, che possono essere isolamento, irritabilità, alterazioni del sonno o continue critiche al proprio aspetto fisico. Gli esperti ricordano che l'estate può essere un periodo bellissimo per crescere, fare esperienze, rafforzare le amicizie, cose che abbiamo fatto veramente tutti nel periodo estivo, però possono anche essere un momento in cui alcuni ragazzi possono sentirsi più soli o vulnerabili. Ma rimaniamo in ambito estate e giro la domanda a voi ascoltatori di Radio Selene: com'era la vostra estate da ragazzi? Più bicicletta e pallone sotto casa o più smartphone, no, se non c'erano, più tecnologia, televisione e videogiochi? 347-7272-274, messaggi WhatsApp scritti ma anche vocali.

si conibigné. Già va si così, che meraviglia, Fabio Concato. Qualche messaggio ai nostri ascoltatori: vi ho chiesto com'era la vostra estate da ragazzi. E più biciclette, pallone, oppure schermi, videogiochi, eccetera, eccetera. E Michele da Bari dice: altro che smartphone, a luglio uscivo dopo colazione e tornavo quando mia madre urlava dal balcone. Lo faceva anche con me. E poi ancora, la bicicletta era il nostro mezzo di trasporto ufficiale, nessuno ci accompagnava, ci scrivono da Taranto ancora. E Franco da Monopoli: 3 mesi di estate, pallone sotto casa e ginocchia sempre sbucciate. Quanto è vero. Però mentre leggevo questo messaggio, no, pensavo a lasciare mio figlio da solo, no, in un cortile, non tanto per le macchine ma quanto veramente la sua capacità di mettersi in pericolo in maniera costante non mi farebbe vivere assolutamente bene. Cioè o gioco anch'io con loro giù nel cortile, oppure distaccarsi la vedo difficile, ed è credo un limite della nostra generazione, purtroppo. E poi chiudiamo con Antonio da Lecce che dice: il telefono c'era quello di casa, se ti cercavano chiamavano lì. Giusto, giusto, giusto, giusto. Se volete ancora scriverci 347

Milano che dice buon pomeriggio a tutti, la mia estate da bambino si può racchiudere in un nome: Super Santos. è vero, assolutamente sì. Poi Maria Grazia dice che la sua estate è ascoltare tanta buona musica, e allora eccola Jungle.

0: Invia un vocale su WhatsApp al 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Abbiamo finito anche per oggi, grazie a Gigi Savoni che ha curato la parte tecnica, tra poco Paola Cisternino, Luca Catalano vi saluta, vi aspetta qua domani a partire dalle ore 15. Ciao e buona serata.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Ilia D'Arpa.
2: Eccomi, buongiorno da Ilia D'Arpa, benvenuti su Radio Selene. Oh, ma che bella intervista, ma che bella persona, la sindaca di Andria, Giovanna Bruno, insieme alla nostra Maria Rita Minoia. Meravigliose. Adesso continuano le donne, perché cari miei, questo è il mio momento, Ilia D'Arpa con voi fino alle 13, e quindi prontissimi a partire quest'oggi, e vogliamo iniziare così.
0: Questa è